Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po'.

Succede che tu incontri una persona dopo l'ultima tua storia. Succede che hai paura, non ti fidi dell'amore, lo respiri e sai già che lui sarà il prossimo tuo errore. Ma il destino tu lo sfidi come un demone interiore. Poi d'improvviso senti cose che pensavi non avresti mai sentito più, e ti illudi che hai trovato quello giusto. Sembra un sogno, sembra quasi come lo volevi tu. Ci si bacia, ci si innamora, poi d'improvviso

0: d'amore, italiane e internazionali. In Love.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

guarda te sta vita. Un giorno mi ha abbracciato e poi dopo è sparito. Ha detto stai tranquillo, a te ci penso il tempo. E io sto qui da anni, ormai neanche ci penso. Quando passavo le giornate chiuso in una stanza e mi dicevo vedrai che passa, con il panico alla gola battevo i pugni a terra, ma sognavo di volare, volare tra le stelle e tuffarmi dentro il mare.

0: Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. In Love.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Radio Verona, In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Hi, this is Robbie Williams.
2: I'm loving angels instead. Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Radio Verona, radio, la tua provincia, la tua radio, Radio Verona.

0: song.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sono le 6 in punto.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci all'11 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Oltre alla stanchezza, dovrete mettere in conto qualche contrasto che agiterà gli animi e la giornata di chi lavora in squadra con altri. Toro, tenete gli occhi bene aperti al lavoro, mentre non dovreste dimenticare che a volte confrontarsi con il partner può aiutare a risolvere le situazioni più complesse. Gemelli, oggi potrete riscuotere consensi nel lavoro oppure ottenere un incarico nuovo. Serata tranquilla e felice per tutti coloro che hanno un buon rapporto di coppia. Cancro, il nervosismo e la difficoltà a comunicare con le persone vicine potranno avere riflessi sulla vostra salute e tradursi in mal di testa. Fate appello al buon senso e all'ottimismo. Leone, un ottimo cielo vi regala un giorno assolutamente favorevole, nel quale potrete muovervi da protagonisti nel lavoro e negli affari. Vergine, gli astri lavorano per voi, non mancheranno gratificazioni dal punto di vista finanziario, troverete anche il tempo per divertirvi con gli amici. Bilancia, siete lanciatissimi dal punto di vista professionale, non mancheranno i guadagni, anche se ci potrà essere qualche spesa in più per soddisfare alcuni vostri capricci. Scorpione, il senso pratico che vi contraddistingue continuerà a darvi una mano nel risolvere le situazioni rimaste in sospeso, momenti di grande serenità in coppia. Sagittario, nonostante qualche contrattempo, cercherete di raddoppiare i vostri sforzi per conquistare la stima generale e, naturalmente, l'obiettivo professionale desiderato. Capricorno, per evitare fastidi col partner, converrà mostrarvi disponibile a oltranza e non intavolare argomenti pungenti. Muovetevi con prudenza nel lavoro se operate in squadra con altri. Acquario, questa giornata vi regalerà sorrisi e opportunità. Fidatevi delle vostre sensazioni, probabilmente vi guideranno verso le decisioni migliori. Pesci, qualunque circostanza dobbiate affrontare, impegnatevi a fondo per elaborare un piano preciso che farà compiere alla vostra vita un vero e proprio avanzamento. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Radio Verona.

0: vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
2: Chiama 045 561 500.
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Il tema della sicurezza in città torna prepotentemente alla ribalta dopo il caso di alcuni sbandati davanti alla chiesa di Borgo Roma, l'ennesima lite in piazza Pradavalle. Il mese scorso sono scadute le misure sulle aree cittadine più a rischio, ma in prefettura è stata avviata la procedura per l'individuazione con le nuove regole.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 11 maggio, una buona giornata e soprattutto buon inizio settimana da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Dunque il tema della sicurezza in primo piano. Durante una riunione in questura nell'ambito del piano per il controllo del territorio, il questore Amato ha chiesto di tenere monitorata la situazione soprattutto in Borgo Roma davanti alla chiesa di Divino Lavoratore ed è di Gesù Divino Lavoratore ed è prevedibile che la situazione finisca sul tavolo della prefettura per un COP. In aprile sono scadute le zone rosse che riguardavano la stazione di Porta Nuova e Piazza Pradavalle. In un determinato periodo, Olimpiadi e Paralimpiadi comprese, che hanno visto una grande affluenza di turisti nella nostra città. Non è escluso che siano individuate altre zone. In prefettura è in atto la procedura per la nuova individuazione anche in riferimento alle modifiche normative intervenute. Alla stazione di Porta Nuova la situazione pare essersi tranquillizzata. Almeno per quel che riguarda le rapine, non si può dire per Pradavalle. A Portavescovo invece si è chiuso il sottopasso nelle ore notturne perché quel luogo era spesso teatro di spaccio, aggressioni e liti. C'è stato un periodo di crescente preoccupazione dei residenti intorno all'area degli ex magazzini ferroviari e del progetto Adige Docks a Porto San Pancrazio. Le segnalazioni invece su piazzale Guardini si sono fermate. L'installazione da parte del comune con nuove telecamere, più illuminazione, limitazioni ai parcheggi del camion sono servite a qualcosa. E c'è stata invece un'ennesima aggressione ad un infermiere in ospedale a Borgo Trento del servizio di ortopedia diagnostica che stava andando verso lo spogliatoio in scooter. È accaduto sabato pomeriggio. La ricostruzione non è chiara, ma pare che l'infermiere sia stato aggredito dal solito frequentatore dell'ospedale che lo avrebbe gettato a terra dallo scooter e malmenato. L'infermiere è andato poi a farsi refertare in pronto soccorso 5 giorni di prognosi. Sul posto le forze dell'ordine. Il soggetto è stato nuovamente denunciato. Ormai le volte non si contano più. E il problema delle violenze riguarda tutti gli ospedali. In occasione della premiazione agli studenti autori di loghi e video sul contrasto alla violenza, il direttore generale dell'US 9 Scaligera Pietro Girardi si è espresso così relativamente alle forze dell'ordine.
4: È un fenomeno che va sicuramente gestito, va gestito a livello aziendale, va gestito soprattutto a livello di società in qualche modo. Ma sicuramente quella della forza dell'ordine può essere un elemento che dissuade eventualmente la violenza, ma non che ne eradica le motivazioni e i problemi, che invece hanno una natura ben diversa. E il mondo è questo in qualche modo, e come si diceva, le difficoltà vanno in qualche modo affrontate. Sicuramente la sanità la sta affrontando in diversi modi, quelli dei dispositivi di sicurezza, ma anche con iniziative di questo genere per far cultura e anche con quella di una attenzione diversa anche del nostro personale nel porsi in modo adeguato a chi arriva all'interno dell'ospedale. presidi che in qualche modo nascono in qualche modo da una collaborazione con le forze dell'ordine che sono ben pronte a intervenire.
3: Il maltempo non ha fermato ieri la Domenica della Sostenibilità a Borgo Trento in via 4 novembre. Una giornata dedicata alla mobilità dolce, alla socialità e alla vita di quartiere. Dalle 10 alle 19 via 4 novembre è stata pedonalizzata trasformandosi in un corridoio urbano dedicato a sport, volontariato, laboratori e mobilità sostenibile. Le 7:05 minuti arrivano viabilità e meteo.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
10: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
9: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
3: Andiamo sulla 4 dove ci sono code per traffico intenso tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Padova. Nulla da segnalare sulla 22. Vi segnalo invece gli autovelox da oggi sino a domenica 17 maggio, via Lugagnano, via Bassone, via Somma Campagna, via Fenilon, viale del Brennero, Lungatige, Attiraglio.
1: Meteo.
3: Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. In questo lunedì 11, molto nuvoloso, coperto con possibili piogge in serata. La temperatura massima oggi sarà di 22 gradi, la minima di 13, sono proprio 13 gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

11 minuti di questo lunedì 11 maggio. Buona giornata, ben ritrovati. Tutte e due le espressioni sono valide. Questa mattina un po' freddina, con il tempo incerto, anche se il cielo al momento insomma non sembra promettere niente di brutto, ma speriamo. Poi dei temporali dovrebbero essere forse previsti in serata, una giornata un po' in movimento, diciamo, già questa mattina, secondo ovviamente le previsioni, dopo le 10 e forse in serata intorno alle 20, ma staremo a vedere. Insomma, il tempo, come abbiamo sentito anche dal nostro Alessandro Azzoni, sabato è un po' variabile in quanto non c'è il famoso anticiclone delle Azzorre, ma ce ne faremo una ragione. Domani invece sarà una giornata splendida, almeno sempre secondo le previsioni, ma la facciamo diventare splendida da noi se non lo è già dal punto di vista meteo. Andiamo ad iniziare oggi con la nostra rassegna stampa, come sempre con la prima pagina del Corriere della Sera. Trump, Iran, nuova rottura. Risposta di Teheran al piano USA per la tregua. Il tycoon la definisce una risposta totalmente inaccettabile, quindi non si sblocca la crisi in Medio Oriente. Teheran pone le condizioni per un accordo, ma l'accordo non può essere tale, così il tycoon. Poi a Tenerife, tutte mascherine e paura, un francese positivo, lo sbarco blindato dei prigionieri dell'antivirus. Se ne sta parlando in questi giorni, in queste ultime ore, nell'immagine, nella foto in prima pagina sul Corriere della Sera, sembra quasi di essere tornati ai tempi del Covid, ma come abbiamo già sentito da alcuni esperti, e anche in questi giorni si susseguono le rassicurazioni, questo virus non è nemmeno paragonabile lontanamente al Covid. E comunque nella foto in prima pagina un passeggero della nave da crociera colpita da un'epidemia di antivirus disinfettato sulla pista dell'aeroporto di Tenerife. Poi sempre dalla prima pagina si torna a parlare di Garlasco, ovviamente nuove tracce Stasi ai PM su Chiara, non parlò Chiara di Avance, questo per quel che riguarda i verbali di Alberto nel 2025. Poi altro terremoto al Ministero della Cultura, Alessandro Giuli azzera tutto lo staff, già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro. Quindi va allo scontro Giuli. Sicuramente una situazione non facile, nemmeno questa, nemmeno per il governo ovviamente. Sotto la testata del Corriere della Sera, lotta Champions ancora aperta, Milan un altro KO raggiunto dalla Roma, e questo è il verdetto della domenica sportiva. Andiamo a vedere ora anche la prima pagina della Repubblica. L'antivirus fa paura. Nonostante le rassicurazioni, questi sono i titoli. Più controlli alle frontiere. A Tenerife lo sbarco della nave infetta un francese con i sintomi. Il ministero allerta i medici per porti e aeroporti. Le ultime 48 ore in navigazione da Capoverde a Tenerife le hanno passate per lo più sul ponte di osservazione, i passeggeri della nave cercando di non pensare al corpo di quel loro compagno di viaggio olandese. Poi governo, lo strappo di Giuli, azzerati i vertici dello staff via Merlino e Proietti, due funzionari di area Fratelli d'Italia. Il caso dei fondi negati al documento su Regeni, l'ira di Palazzo Chigi.

0: lontana dalla realtà. Ma il titolo fu più veritiero: sesso, sangue, a volte soldi, che siano molti o pochissimi, miseria o posticcia nobiltà, soldi che mancano, soldi in eccesso, ci sono sempre i soldi a far da quinta a queste storie, villette di periferia o villoni al mare, garage di campagna o terrazze paradiso, politici o manovali, droga dello stupro o un parente che bussa, permesso o un amico di un amico, così inizia il pezzo di Concita De Gregorio, il cui richiamo campeggia in prima pagina appunto sulla Repubblica. Poi sempre per quel che riguarda lo sport, davvero crisi Milan, si infiamma quindi la corsa Champions, 7:20.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
14: Chiama 045 561 500.

0: Le 7:26 minuti, andiamo avanti. La stampa: Iran usa pace in frantumi. No di Teheran al piano americano sarebbe una resa, l'ira di Trump inaccettabile, finiranno di ridere, dice. Più stretto lo spiraglio dei negoziati, Netanyahu: ci sono ancora siti di arricchimento dell'uranio, quindi la guerra continua. Fotonotizia, caso Regeni, il ministro licenzia due big dello staff, tensione con Fratelli d'Italia, vuole farsi cacciare, Giulia cancel culture, il titolo in prima pagina. Come sappiamo, il ministro Giulia ha firmato due decreti di revoca per Emanuele Merlino ed Elena Proietti, appunto due membri del suo staff. Poi, la scienza, perché la paura antivirus ci serve a capire i veri rischi globali. Negli ultimi giorni il focolaio di antivirus identificato a bordo della nave Ondius ha riacceso paure che riportano alla memoria la pandemia da Covid-19. Inizia il pezzo in prima pagina sulla stampa. È comprensibile, si parla di un virus potenzialmente letale, di casi internazionali, di tracciamenti, di decessi e soprattutto si parla del virus Andes. Inizia così il pezzo, appunto, sulla stampa. Se l'intelligenza artificiale adesso scodinzola il posto del cane di casa, un approfondimento appunto sull'intelligenza artificiale sulla stampa. Poi il campionato, la festa alla stampa, il quotidiano per il campionato vinto dai Granata 50 anni fa, il Toro, noi ragazzi del 76 e quello scudetto magico, l'emozione di un trionfo che resiste al tempo. E questa appunto era anche la prima pagina del quotidiano. Andiamo ora a vedere che cosa titola il giornale, tra pochissimo anche l'aggiornamento con il primo, anzi appuntamento con le news della giornata. Il giornale: la bomba sulla pace, la trattativa sul Medio Oriente. Teheran risponde a Washington ma non cede sull'uranio. Trump: ci prendono in giro ma ora non rideranno più, dice. Così la sinistra fa soldi, questo è il titolo del giornale. Il business delle coop sulle cremazioni. A Bologna fiumi di denaro ai privati che sfruttano i defunti. L'opposizione ora devono chiarire. Il business della morte esiste e ovviamente è un mestiere necessario, ma anche un mondo attorno al quale ruotano interessi che impattano sul mondo della politica. Nella Bologna targata PD c'è Bologna Servizi Cimiteriali, una società controllata al 51% dal comune ma partecipata per il 49% da socio privato, ma questi ultimi sono a loro volta partecipati all'86% da una cooperativa. Giulia fa piazza pulita e licenzia due dirigenti. Tanto caos, ma il vero dibattito rimane nel campo della destra. Questa è l'opinione, appunto, in prima pagina sul giornale. Il giornale poi titola: antivirus, italiani asintomatici, nessun allarme, pandemia, massima sicurezza nelle operazioni a Tenerife. Preoccupa solo un francese. Garlasco, le carte, la tattica di Sempio: non rispondo, faccio la vittima. La strategia di Sempio non punta a dare risposte ma sul suo ruolo di capro espiatorio. La provocazione: se la procura perde il processo, niente appello. Sopra la testata, sempre appunto del giornale, la leggenda dell'Alfa e dei carabinieri, parla il comandante generale Luongo. Poi anche uno spazio alla chirurgia estetica, filler, la truffa dei falsi chirurghi, punture low cost e pagamenti cash. Ovviamente diffidare di questi falsi professionisti sempre e comunque. Le 7:31 minuti, le news.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la guerra USA-Iran, furia di Trump contro Teheran, bocciata la risposta che l'Iran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump che mercoledì vola da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e le scorte di uranio arricchito. Intanto, il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore. La Lega in pressing, non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui. Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Decreto di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Un francese presenta sintomi durante il volo di rientro, Parigi fa scattare l'isolamento. E chiusura al calcio, crollo del Milan a San Siro contro l'Atalanta, gli uomini di Palladino neri filano 3 ai rossoneri, la rimonta riesce invece la Roma contro il Parma, prima sotto per 2-1, poi giallorossi chiudono con 3 gol e un quarto posto in coabitazione proprio con il Milan. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese supera 3-0 il Pisa e torna a sperare nella salvezza. Tra Fiorentina e Genoa finisce 0-0. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Andiamo sulla A22 del Brennero, dove ci sono code per traffico intenso tra Carpi e allacciamento con la 1 in direzione sud, dunque verso Modena. Le code sono di 2 km. Sulla 4 code tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Padova. Gli autovelox da oggi a domenica 17 maggio: via Lugagnano, via Bassone, via Somma Campagna, via Fenilon, viale del Brennero e Lungadige Attiraglio. Buon viaggio quando sono le 7:33 minuti.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Giochiamo, dai.
1: Radio Verona. Radio Verona.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Radio Verona.
12: Radio Verona, tempo reale.
1: Radio Verona, la tua musica.

due minuti di questo lunedì 11 maggio. Andiamo a vedere la prima pagina di Libero, l'amore della sinistra per le tasse. Il ritorno del partito della patrimoniale, dal PD ad AVS passando per i 5 Stelle. Il campo largo inizia a lavorare al programma e riparte da dove lo avevamo lasciato, una gabella. Psicosi, virus e crisi energetica, ecco come salvare le vacanze. Lo sfogo di Stasi su Sempio, mancanza di rispetto totale. Alberto Stasi commenta così la scelta di Andrea Sempio, che il 20 maggio dell'anno scorso non si presentò in procura per farsi interrogare. Allora il 38enne era indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Poi fotonotizia, il rosso Leo Gassman alla gogna perché osa cantare per i giovani di Fratelli d'Italia. Nella foto il cantatore e attore, anche Leo Gassman, 27 anni, con il padre Alessandro Gassman di 61. Poi il caso di Giuli, furioso, licenziato tutto lo staff, acque agitate al ministero. Ebbene sì, questa era la prima pagina di Libero. Andiamo a vedere anche il Fatto e il Foglio Quotidiano. Partendo dal Foglio, dialogo con Putin, l'azzardo europeo. Così appunto titola: le paure del Cremlino, il disimpegno di Trump, le parole di Zelensky spiegano le prime caute aperture, ma pare non sia così. La guerra dei Del Vecchio, un'eredità da sistemare, un gruppo ramificato, quello di Del Vecchio, che vale 40 miliardi. Una cassaforte di famiglia diventata sempre più importante, e ora la scalata di Leonardo Maria, che coinvolge tre grandi banche e spinge un fratello a passare alle vie legali. Come si è arrivati fin qui? Una storia emblematica del capitalismo italiano. E questa era la prima pagina del Foglio, anzi vi leggo un ultimo titolo: l'Italia di fronte alle pandemie, a firma di Matteo Bassetti, il medico. Il focolaio di antivirus che si è sviluppato sulla nave da crociera salpata e arrivata ieri al largo di Tenerife, la più grande delle isole Canarie spagnole, continua ad essere monitorato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in base alle informazioni più recenti continuano a classificare come molto basso il rischio epidemico per la popolazione mondiale. Quello che preoccupa lo stato attuale non è tanto quello che è successo o succederà a bordo della nave, ma che alcuni passeggeri siano scesi dalla stessa e che abbiano viaggiato verso i loro paesi di origine dopo aver avuto contatti più o meno ravvicinati con soggetti contagiosi. Così scrive Matteo Bassetti. Matteo Bassetti, lo ricorderete, il medico di malattie infettive, appunto, l'ospedale di Genova, assunto alla notorietà, diciamo, durante il coronavirus e spesso anche in televisione. Il Foglio Quotidiano esclusivo parla la massaggiatrice a Villa Cipriani. Minetti, Nicole Minetti, non è cambiata, ecco cosa ho visto ai party con escort. Graziella Torres racconta il Fatto i festini per VIP con ragazze anche minorenni, argentine, brasiliane e italiane, nella tenuta in Uruguay, pronta a testimoniare dai PM se mi proteggono, dice la massaggiatrice. Poi, sempre dalla prima pagina del Fatto, Roma ora copia Milano, studentati sì, ma privati, posti pubblici restano pochissimi e intanto quasi tutti i finanziamenti statali finiscono ai grandi speculatori, nasce la città dell'istruzione però solo per i più ricchi. Sempre dalla prima pagina del Fatto, Garlasco, dopo l'autoconfessione di Sempio che non confessa nulla, il biglietto di appunti che non dice nulla, con queste prove meglio chiedere l'archiviazione.

0: 53 minuti, ci stiamo avvicinando all'appuntamento delle 8 con le news e con lo sport a cura di Alessandro De Pietro. Su questa ennesima domenica negativa, purtroppo anche un po' di sfortuna, se vogliamo chiamarla così, per l'Hellas che paga tutti gli errori. Il gazzettino del lunedì: baby mamma di 17 anni stuprata dal coinquilino a Marghera, violenza shock. Il marito della giovane bengalese era al lavoro. Il bambino, oltretutto, si trovava in casa durante la presunta violenza, dormiva nella stanza accanto, indagini in corso. Il delitto di Garlasco, esempio i biglietti misteriosi sulle tecniche di seduzione. È noto che il movente, scrivono i PM, serve a guidare le indagini degli investigatori. È altrettanto noto che il giudice, per affermare la responsabilità di un imputato, non deve verificare perché abbia commesso il reato, semplicemente deve accertare che l'ha commesso. E nei confronti di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio aggravato di Chiara Poggi, la procura di Pavia ritiene di aver raccolto solidi elementi. Iran e Russia tra minacce e bluff, risposta ambigua di Teheran. Trump: non rideranno più. Putin apre la trattativa, poi ritratta: vinciamo noi. A Chioggia, colletta per il rimpatrio delle tre salme in Marocco. Braccianti morti, si indaga sulla Coop. Tre operai marocchini, lo ricorderete, tre giorni fa, morti nello schianto, finiti nel canale. Poi l'ex prete gay scomunicato dal vescovo. Verona: già sospeso e rientrato in Veneto, ha celebrato un funerale. Dopo la dimissione dallo stato clericale, ora arriva anche la scomunica per Giuliano Costalunga, l'ex parroco di Selva di Progno, lo ricorderete, ne abbiamo parlato tanto a suo tempo, che nel 2018 lasciò il paesino sui Monti Lessini per raggiungere le Canarie e sposare il compagno Paolo. Ma dopo 8 anni all'estero, Costalunga è tornato nel suo Veneto e sempre nella provincia veronese Campiano ha aperto una realtà parrocchiale con la chiesa vetero-cattolico riformata. Il 26 aprile scorso ha celebrato un funerale e la chiesa di Verona non l'ha presa proprio bene. Il vescovo Domenico Pompili ha inviato una circolare a tutte le parrocchie ed è stata letta a tutti i fedeli in chiesa. Questo è mobbing sociale, protesta Giuliano Costalunga, che ha deciso di portare avanti questa sua battaglia rivoluzionaria nella sacrestia d'Italia. Luglio 2018, una notizia squarcia la quiete a Selva di Progno, eccetera eccetera, poi il pezzo va avanti. Levorato: io la voce dello sport dalla regata storica a Shanghai. L'intervista appunto allo speaker Paolo Levorato in prima pagina sul gazzettino. Chiudiamo con il calcio: sprofondo Milan, il Como fa la storia, volata Champions 4 in 3 punti. 7:56 minuti.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
3: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
2: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
5: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
4: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Forza Verona!
11: Se perde Verona sto proprio male.
12: Forza Verona!
13: Forza Verona!
14: Volemmo che bene al Verona.
15: Volemmo che bene al Verona.
16: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
10: Volemmo che bene al Verona!
1: In collaborazione con
17: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
18: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.
19: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
20: Verona Top News.
0: Il tema della sicurezza in città torna alla ribalta dopo il caso dei sbandati trovati davanti alla chiesa di Gesù Divino Lavoratore in Borgo Roma, all'ennesima lite in piazza Pradaval. Il mese scorso sono scadute le misure sulle aree cittadine più a rischio, ma in prefettura è stata avviata la procedura per l'individuazione con ovviamente nuove regole.
21: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 11 maggio, buona mattinata da Francesca Pellegrini. Dunque in apertura il tema sicurezza, perché durante una riunione in questura nell'ambito del piano per il controllo coordinato del territorio, il questore Amato ha chiesto di tenere monitorata la situazione in Borgo Roma e naturalmente a Pradaval. È prevedibile che il tema sicurezza finisca sul tavolo della prefettura per un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. In aprile sono scadute le zone rosse che riguardavano la stazione di Porta Nuova e Pradaval. Non è escluso che altre zone siano individuate e presidiate, ma in prefettura è in atto la procedura per la nuova individuazione anche in riferimento alle modifiche normative intervenute. La zona di Porta Nuova si può dire che si è tranquillizzata, non si può dire altrettanto per Pradaval. A Portavescovo poi si è corsi ai ripari chiudendo il sottopasso nelle ore notturne, luogo spesso teatro di spaccio, aggressioni e liti. Le tante segnalazioni sul piazzale Guardini, dove insistono diverse scuole, si sono invece fermate. L'installazione da parte del comune con nuove telecamere, più illuminazione e limitazioni ai parcheggi del camion dopo episodi di delinquenza e proteste di studenti e residenti sono servite. e c'è stata una nuova aggressione al polo Confortini sabato pomeriggio. Un'infermiera del servizio di ortopedia diagnostica stava andando verso lo spogliatoio in scooter. La ricostruzione non è chiara, ma pare che l'infermiere sia stato aggredito dal solito frequentatore dell'ospedale, che lo avrebbe gettato a terra dallo scooter e malmenato. L'infermiere è andato poi al pronto soccorso, 5 giorni di prognosi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il soggetto è stato nuovamente denunciato. Così interviene anche Marco Bolognini, segretario della UIL. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare e allontanare l'aggressione. Questi episodi confermano un clima ormai insostenibile per il personale sanitario, costretto a lavorare quotidianamente in condizioni di forte rischio per la propria sicurezza. Il problema delle aggressioni al personale è serio e non raro. E il problema della violenza riguarda tutte le strutture sanitarie. In occasione della premiazione agli studenti autori di loghi e video sul contrasto alla violenza, il direttore dell'USS 9 Scaligera Girardi si era espresso così, appunto, relativamente a quanto sta accadendo.
12: È un fenomeno che va sicuramente gestito, va gestito a livello aziendale, va gestito soprattutto a livello di società in qualche modo. Ma sicuramente quella delle forze dell'ordine può essere un elemento che dissuade eventualmente la violenza, ma non che ne eradica le motivazioni e i problemi, che invece hanno una natura ben diversa. E il mondo è questo in qualche modo, e come prima si diceva, le difficoltà vanno in qualche modo affrontate. Sicuramente la sanità lo sta affrontando in diversi modi, quelli dei dispositivi di sicurezza, ma anche con iniziative di questo genere per far cultura, e anche con quella di una attenzione diversa anche del nostro personale nel porsi in modo adeguato a chi arriva all'interno dell'ospedale. Presidi che in qualche modo nascono in qualche modo da una collaborazione con le forze dell'ordine, che sono ben pronte a intervenire.
0: Da oggi il cantiere per la pista ciclabile Parona Ponte Garibaldi si sposta in Borgo Trento da via Ciro Menotti a viale Nino Bixio. Per consentire le lavorazioni e ricavare lo spazio necessario, la nuova pista viale Bixio, come già detto, diventerà a senso unico di circolazione in direzione Ponte Garibaldi. Da oggi quindi la ciclabile correrà affiancata al marciapiede sinistro, considerando la direzione Piazzale Stefani Ponte Garibaldi, mentre sul lato destro saranno mantenuti gli stalli per la sosta delle auto. Analogo provvedimento riguarderà via Damonte, anch'essa interessata dal tracciato della ciclabile. Per ragioni di sicurezza diventerà a senso unico a partire da oggi. I lavori dovrebbero concludersi entro il 30 giugno. Intanto in Borgo Trento prosegue la segnatura di tutti gli stalli blu e giallo blu, oltre che la posa della segnaletica verticale in vista del via la sosta interamente a pagamento nel quartiere di Borgo Trento. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
13: Buongiorno Francesca, è stato un buon Verona anche stavolta, dopo la partita con la Juventus, quella col Como, una sconfitta di misura anche immeritata dopo una buona gara, dopo un ottimo primo tempo quando il Verona è andato ripetutamente vicino al vantaggio, occasioni anche piuttosto chiare, nitide, fallite in primis da Bawi, Sprazzi del miglior Belgali, un Verona che è stato anche in difesa assolutamente inappuntabile per lunghi tratti, con Valentini che ha giocato la sua miglior partita con la maglia dell'Hellas. È stata anche la domenica dei tifosi, dell'ironia, dei tifosi quasi a festeggiare la Serie B, a contestare attraverso striscioni inequivocabili, uno soprattutto la proprietà, e quindi Presidio Investors, proprio Presidio, adesso deve prendere in mano il pallone e cominciare a navigare verso il prossimo campionato, con un dubbio, quello legato a Sean Sogliano, che potrebbe di nuovo intersecarsi in tutti quelli che sono quelli che saranno i probabili scenari di mercato, con direttori sportivi che potrebbero anche lasciare, come Tony D'Amico l'Atalanta, con la variabile Giuntoli, con Sogliano che spunta inevitabilmente quando c'è un giro di DS fra le grandi d'Italia. Per l'Hellas il primo vero nodo, prima dell'allenatore, prima della scelta dei giocatori, ieri chiaro Suslov, sto bene a Verona ma sono anche ambizioso, Suslov legato al Verona da un contratto fino al 2028 difficilissimo, per l'Elas riuscire a trattenerlo al netto di quelle che saranno poi le volontà della società. Dal calcio al basket, con la vigilia di gara 3 dei playoff per la 2 della Tezenis, forte del 2-0 conquistato nelle prime due partite al Forum. Domani si gioca a gara 3, la terza partita si gioca a Brindisi, la palla 2 alle 20:30, ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro, le 8 e quasi 8 minuti, arriva il meteo.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
22: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
23: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
24: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
25: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
24: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
26: Radio Verona. Meteo.
0: E andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. In questo lunedì molto nuvoloso, coperto con possibili deboli piogge in assorbimento dal tardo pomeriggio. Temperatura massima 22 gradi, al momento sono 16 gradi in città.
26: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci all'11 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Oltre alla stanchezza, dovrete mettere in conto qualche contrasto che agiterà gli animi e la giornata di chi lavora in squadra con altri. Toro, tenete gli occhi bene aperti al lavoro, mentre non dovreste dimenticare che a volte confrontarsi con il partner può aiutare a risolvere le situazioni più complesse. Gemelli, oggi potrete riscuotere consensi nel lavoro oppure ottenere un incarico nuovo. Serata tranquilla e felice per tutti coloro che hanno un buon rapporto di coppia. Cancro, il nervosismo e la difficoltà a comunicare con le persone vicine potranno avere riflessi sulla vostra salute e tradursi in mal di testa. Fate appello al buon senso e all'ottimismo. Leone, un ottimo cielo vi regala un giorno assolutamente favorevole, nel quale potrete muovervi da protagonisti nel lavoro e negli affari. Vergine, gli astri lavorano per voi, non mancheranno gratificazioni dal punto di vista finanziario, troverete anche il tempo per divertirvi con gli amici. Bilancia, siete lanciatissimi dal punto di vista professionale, non mancheranno i guadagni, anche se ci potrà essere qualche spesa in più per soddisfare alcuni vostri capricci. Scorpione, il senso pratico che vi contraddistingue continuerà a darvi una mano nel risolvere le situazioni rimaste in sospeso, momenti di grande serenità in coppia. Sagittario, nonostante qualche contrattempo, cercherete di raddoppiare i vostri sforzi per conquistare la stima generale e, naturalmente, l'obiettivo professionale desiderato. Capricorno, per evitare fastidi col partner, converrà mostrarvi disponibile a oltranza e non intavolare argomenti pungenti. Muovetevi con prudenza nel lavoro se operate in squadra con altri. Acquario, questa giornata vi regalerà sorrisi e opportunità. Fidatevi delle vostre sensazioni, probabilmente vi guideranno verso le decisioni migliori. Pesci, qualunque circostanza dobbiate affrontare, impegnatevi a fondo per elaborare un piano preciso che farà compiere alla vostra vita un vero e proprio avanzamento. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: tempo reale.
1: Le 8 e 21 minuti, andiamo ora a concludere la nostra rassegna stampa con gli ultimi due quotidiani ancora da vedere, il Sole 24 Ore e la Gazzetta dello Sport. Il Sole del lunedì apre con un sondaggio: gli italiani e le crisi, taglio delle spese e più risparmio. Prodotti a prezzi bassi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici, ma è faticoso fare economia. Budget ristretti, consumi a rischio. Bonus casa in frenata, sale l'IRPEF 2026, con il calo delle detrazioni l'imposta può crescere soprattutto oltre 29.000 euro. Da giovedì 14 maggio sarà possibile inviare 730 precompilato. Fisco, opzioni, revoche e garanzie IVA vanno ai tempi supplementari. Longevità, figli, genitori e costi di assistenza, gioco d'anticipo con le polizze. Quindi come orientarsi tra le varie polizze? Questa appunto era la prima pagina del Sole. La Gazzetta dello Sport, buio Milan. Questa è l'apertura. Fischi a San Siro, Champions a rischio. L'Atalanta domina e va 3-0. Il diavolo si sveglia alla fine. Leao disastroso e squalificato. Max Allegri dice: è un momento duro. Vabbè, lo si era capito. Poi sotto la testata: Como storico è già in Europa. Roma da pazzi, Super Malen è quarta. Parma ribaltato con l'olandese al minuto 101. L'addio di Dybala al derby, saluto l'Olimpico, dice. Poi andiamo a vedere anche l'Inter dei big per il doblete. Sarri prepara un'altra Lazio, mercoledì la finale di Coppa Italia. Esclusivo, il mio Sinner, Cahill, l'amore degli italiani e il suo orgoglio, non è un robot, coach Cahill con Sinner appunto fotografati, e la foto pubblicata in prima pagina sulla Gazzetta. Milan beffato, bis di Magnie domani in Calabria. Stiamo parlando non di calcio ma del Giro d'Italia. Sofia, pensate, 250.000 tifosi del Giro d'Italia che quest'anno è partito dalla Bulgaria. Poi non dimenticavo di dire che oggi si gioca a Napoli Bologna alle 20:45 nel posticipo serale. Dunque andiamo a chiudere con il rompipallone di Gene Gnocchi. In Parma Roma i minuti di recupero sono stati così tanti che il secondo gol di Malen è stato segnato quasi all'inizio del posticipo.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
2: Il conto alla rovescia è iniziato. Arriva la 43esima Straverona. Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 chilometri e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Iran ha respinto il piano americano per la pace, una risposta inappropriata, commenta Trump. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri UE. Parigi e Londra presideranno domani una riunione di quella della difesa su Hormuz, rilasciata su cauzione la premio Nobel per la pace Naj Mohammadi. Finisce l'odissea della nave Ondius per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife, mentre uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato positivo. Completamente asintomatici, 4 residenti in Italia. Non c'è pace per il Ministero della Cultura del governo Meloni. Dopo le polemiche legate al caso Venezia e la presenza del padiglione russo alla Biennale d'Arte di Venezia, il ministro Giuli avrebbe licenziato il suo staff. Fuori Merlino e Proietti, esponenti di spicco di Fratelli d'Italia. Il PD parla di guerra nella maggioranza. Un 32enne è morto a Napoli, in zona Porta Capuana, in seguito a una rissa scoppiata nel pomeriggio di domenica. La vittima era originaria del Burkina Faso, arrestato un tunisino di 58 anni, presunto aggressore. Calcio si complica, la rincorsa del Milan posto Champions, coi rossoneri sconfitti 3-2 dall'Atalanta ieri sera a San Siro. Ora la squadra è Allegri, a quarta, meno 1 dalla Juve, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. Decisive le ultime 2 giornate di campionato. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Andiamo a vedere che cosa accadrà in questo lunedì 11 maggio. Molto nuvoloso, coperto con possibili deboli piogge, ma in assorbimento del pomeriggio. Temperatura massima 22-23 gradi, minima 13, sono 16 gradi in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 € al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 €, valore di riscatto 21.927 €, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Radio Verona.
6: Radio Verona, tempo reale.

0: così.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
0: Le 8 e 41 minuti, proprio in questo istante di questo lunedì 11 maggio, vi rinnovo i numeri di telefono, lo 045 96 00103, ovviamente per le vostre chiamate in diretta, il 335 60 11 610. Vi abbiamo riferito nei nostri primi appuntamenti con le news di un'altra violenza, questa volta non nel pronto soccorso, ma in un'altra zona del polo Confortini. E dunque ritorna questo tema della violenza, delle aggressioni agli operatori, che siano infermieri, medici, OSS, insomma tutti gli operatori degli ospedali, non solo dell'ospedale Porco Trento, ci stiamo focalizzando su quello, ma purtroppo avvengono ovunque. Abbiamo sentito anche poco fa il direttore generale dell'ULS 9 Girardi sottolineare questo fenomeno che purtroppo ancora si verifica. L'ultimo episodio, come abbiamo detto, sabato pomeriggio l'aggressore seriale, chiamiamolo così, è tornato in azione al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento o giù di lì. Questa volta ha picchiato un infermiere che stava per entrare in servizio, 5 i giorni di prognosi per lui. E abbiamo in linea telefonica il segretario generale funzione pubblica di Verona della UIL, Marco Bognin. Buongiorno Marco, intanto buona giornata.
2: Buongiorno a tutti.
0: Che già ha segnalato gli episodi accaduti la settimana scorsa, ma non solo, perché questo aggressore seriale era entrato in azione anche a fine aprile, giusto Marco? Per cui insomma si ripete la situazione, ma poi quello che la UIL vuole fare, e comunque i sindacati in generale, segnalare, rimarcare questa situazione ormai insostenibile, che è diventata pericolosa non solo per gli operatori sanitari, ma anche per chi accede, no, in ospedale al pronto soccorso, Marco.
2: Sì, esatto. Infatti quello che noi, quello su cui vogliamo focalizzarci, non è l'episodio di per sé, ma è chiaramente la situazione, sì, che hanno gli operatori, che ha il cittadino quando ha bisogno di cure, che è in un'area di emergenza, e in questo momento in cui siamo in sofferenza per il personale, per tantissime questioni, sì, lavorative e anche del tessuto territoriale, noi non possiamo permetterci che un hub come Borgo Trento sia tenuto in scacco da una persona così.
0: Sicuramente.
2: E quindi noi chiediamo come prima cosa un presidio fisso delle forze dell'ordine, che per noi ormai diventa imprescindibile. E poi anche chiaramente dobbiamo ragionare anche con il direttore generale dell'ULS 9, che è stato, sì, vostro ospite prima di me, ma anche con i comuni, perché gli assistenti sociali nella creazione di questa rete sociale sono importantissime. Sappiamo perfettamente che anche gli altri enti non godono di ottima salute, nel senso che non hanno tantissimo personale, ahi noi. Però dobbiamo invertire la rotta non solo per chi lavora dentro, ma anche per il cittadino.
0: Chiaro, già è una situazione difficile quando si va al pronto soccorso, sappiamo le lunghe attese per tutti, ovviamente a causa della situazione in cui versa la sanità, se adesso appunto ci si mettono anche queste persone purtroppo instabili, perché questo aggressore così definito seriale ha problemi, no, comportamentali sicuramente, ma non solo, ma non è solo lui, poi altri episodi si sono verificati, ecco, come giustamente ha detto lei, non focalizziamoci solo su questo episodio, è una situazione che va allargata e che dura purtroppo da parecchio tempo. Ecco, era entrato in funzione anche all'ospedale di Borgo Trento e comunque all'azienda ospedaliera questo dispositivo per segnalare, no, una situazione di pericolo. Questo dispositivo, che tutti immagino abbiano in dotazione, è in contatto con la sala della questura, la sala operativa della questura a Bognin?
2: No, allora, no. Diciamo che questo segnale sonoro è, sì, qualcosa di positivo, noi lo vediamo così, però non è sufficiente, perché non è collegato ad una centrale operativa, c'è ancora l'operatore che nel pericolo deve contattare la centrale, ma soprattutto diciamo questo dispositivo non lavora, non agisce alla fonte, ma agisce quando l'aggressione è in atto.
0: Sì.
2: Noi non vorremmo che si arrivasse a questo. È chiaro che il dispositivo sonoro, magari collegato a una centrale operativa, magari avendo già le forze dell'ordine lì in guardiola, ecco che il collegamento e la rete sarebbe molto più efficace. Poi noi dobbiamo ragionare anche a livello preventivo, perché quello che si sta verificando è nella testa degli operatori, infermieri, medici, OS che compongono la sanità, si sta normalizzando questo comportamento e nell'andare a lavorare in turno c'è quest'ansia di fondo dove la violenza fisica o verbale potrebbe esserci, e questo non aiuta.
0: Sicuramente.
2: Non aiuta né nel lavoro quotidiano e non aiuta neanche a diciamo rilanciare una mansione, un profilo che nel tempo sta diventando sempre più difficile.
0: Sicuramente.
2: Sempre meno attrattiva.
0: Ma sicuramente, poi ovviamente non ci sono candidature per la medicina d'urgenza, no? O anche per gli anestesisti, ma in questo caso per la medicina d'urgenza, perché nessuno vuole purtroppo incorrere in queste situazioni, ma per gli stessi cittadini, per gli stessi utenti ovviamente del pronto soccorso. Ecco, il direttore generale Petralì è arrivato da pochissimo, da un paio di mesi, quindi ovviamente sarà al corrente della situazione. Lo avete incontrato, avete esposto questa vostra preoccupazione?
2: Sì, lo abbiamo incontrato, ci siamo visti già in un paio di occasioni, abbiamo parlato anche di questo aspetto. Il direttore generale che arriva dalla Liguria ha affrontato già in quella regione lo stesso problema. Insomma, dalle prime parole che ci ha detto, è determinato a fare la sua parte per cercare di rendere l'ospedale di Borgo Trento non solo sicuro,
0: sì, come dicevamo,
2: lavoreremo,
0: certo.
2: Esatto, lavoreremo anche in questa direzione, coinvolgendo anche il prefetto. So che anche il prefetto è a lavoro per cercare di risolvere questo problema. Quello che noi auspichiamo, visto la possibilità che ci state dando anche voi oggi, è che questo problema non sia solo discusso ciclicamente, ma che a un certo punto finisca questo ciclo, perché vuol dire che effettivamente abbiamo trovato la soluzione.
0: Sì, sicuramente, che non se ne parli solo in occasione di questi episodi, che speriamo non accadano più. Intanto Marco Bognin, segretario generale della funzione pubblica della UIL di Verona, la ringraziamo, e ovviamente se ci saranno degli sviluppi sarà nostro dovere informare i nostri ascoltatori, anche lei naturalmente ci informerà su quanto accadrà prossimamente. Speriamo appunto che la situazione venga presa seriamente in considerazione dalle forze dell'ordine, quindi da tutte le forze dell'ordine, dal prefetto, e magari si faccia anche un comitato per l'ordine e la sicurezza su questo tema. Intanto grazie, buona giornata, buon lavoro, a risentirci.
2: Buona giornata a voi.
0: A lei, grazie. Le 8:49 minuti.

0: Senti, auto nuova?
1: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Il conto alla rovescia è iniziato. Arriva la 43esima Straverona. Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
5: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: E siamo al termine di questa nostra mattinata insieme. Tra pochissimo le news. Buona giornata.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: In apertura l'antivirus, aggressivo ma poco pericoloso, sappiamo come affrontarlo. Dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave al centro del contagio, arrivano rassicurazioni dal direttore dell'unità di malattie infettive tropicali dell'ospedale di Negrar, Federico Gobbi. Intanto è in quarantena a Padova il cittadino sudafricano giunto a Venezia da Amsterdam con un aereo sul quale c'era una donna poi morta.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 11 maggio, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. L'aggressore seriale dell'ospedale di Borgo Trento, un uomo che avrebbe problemi comportamentali, è tornato in azione, come abbiamo sentito poc'anzi al pronto soccorso del Polo. Questa volta ha picchiato un infermiere che si apprestava ad entrare in servizio. 5 i giorni di prognosi. Il problema della violenza riguarda tutti gli ospedali e le strutture sanitarie. In occasione della premiazione agli studenti autori di loghi e video sul contrasto alla violenza, il direttore dell'US 9 Girardi, dell'US 9 Scaligera, si era espresso così su quanto sta accadendo. Sentiamolo.
5: È un fenomeno che va sicuramente gestito, va gestito a livello aziendale, va gestito soprattutto a livello di società in qualche modo. Ma sicuramente quella delle forze dell'ordine può essere un elemento che dissuade eventualmente la violenza, ma non che ne eradica le motivazioni e i problemi, che invece hanno una natura ben diversa. E il mondo è questo in qualche modo, e come si diceva, le difficoltà vanno in qualche modo affrontate. Sicuramente la sanità la sta affrontando in diversi modi, quelli dei dispositivi di sicurezza, ma anche con iniziative di questo genere per far cultura, e anche con quella di una attenzione diversa anche del nostro personale nel porsi in modo adeguato a chi arriva all'interno dell'ospedale. Presidi che in qualche modo nascono in qualche modo da una collaborazione con le forze dell'ordine, che sono ben pronte a intervenire.
0: Da oggi il cantiere per realizzare la pista ciclabile Parona Ponte Garibaldi si sposta in Borgo Trento da via Menotti a viale Nino Bixio. Per consentire le lavorazioni e ricavare lo spazio necessario, la nuova pista viale Bixio diventerà quindi a senso unico in direzione Ponte Garibaldi. La ciclabile sarà affiancata al marciapiede sinistro, considerando la direzione Piazzale Stefani Ponte Garibaldi, mentre sul lato destro saranno mantenuti gli stalli per la sosta delle auto. Analogo provvedimento, informa il comune, riguarderà via Damonte, anch'essa interessata dal tracciato della ciclabile. Per ragioni di sicurezza diventerà senso unico a partire da oggi. I lavori dovrebbero concludersi entro il 30 giugno. Intanto in Borgo Trento prosegue la segnatura di tutti gli stalli blu e giallo blu, oltre che la posa della segnalettica verticale in vista del via alla sosta interamente a pagamento a Borgo Trento. E rimaniamo a Borgo Trento perché il maltempo non ha fermato la Domenica della Sostenibilità, una giornata dedicata alla mobilità dolce, alla socialità e alla vita di quartiere. Ieri, dalle 10 alle 19, via 4 Novembre è stata pedonalizzata, trasformandosi in un corridoio urbano dedicato a sport, volontariato, laboratori e mobilità sostenibile. Una formula già sperimentata lo scorso anno, riproposta ora con una partecipazione che, se non vi fosse stata la pioggia, sarebbe stata sicuramente più ampia. Le associazioni presenti hanno spaziato dal mondo sportivo fino alle realtà educative e del volontariato. Le 9:05 arriva la viabilità.

0: traffico, le code sono di 2 km. Ancora rallentamenti sulla 4 tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Padova. Gli autovelox da oggi sino a domenica prossima, 17 maggio, sono in via Lugagnano, via Bassone, via Somma Campagna, via Fenilon, viale del Brennero e Lungardige a Tiraglio. Buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci all'11 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Oltre alla stanchezza, dovrete mettere in conto qualche contrasto che agiterà gli animi e la giornata di chi lavora in squadra con altri. Toro, tenete gli occhi bene aperti al lavoro, mentre non dovreste dimenticare che a volte confrontarsi con il partner può aiutare a risolvere le situazioni più complesse. Gemelli, oggi potrete riscuotere consensi nel lavoro oppure ottenere un incarico nuovo. Serata tranquilla e felice per tutti coloro che hanno un buon rapporto di coppia. Cancro, il nervosismo e la difficoltà a comunicare con le persone vicine potranno avere riflessi sulla vostra salute e tradursi in mal di testa. Fate appello al buon senso e all'ottimismo. Leone, un ottimo cielo vi regala un giorno assolutamente favorevole, nel quale potrete muovervi da protagonisti nel lavoro e negli affari. Vergine, gli astri lavorano per voi, non mancheranno gratificazioni dal punto di vista finanziario, troverete anche il tempo per divertirvi con gli amici. Bilancia, siete lanciatissimi dal punto di vista professionale, non mancheranno i guadagni, anche se ci potrà essere qualche spesa in più per soddisfare alcuni vostri capricci. Scorpione, il senso pratico che vi contraddistingue continuerà a darvi una mano nel risolvere le situazioni rimaste in sospeso, momenti di grande serenità in coppia. Sagittario, nonostante qualche contrattempo, cercherete di raddoppiare i vostri sforzi per conquistare la stima generale e, naturalmente, l'obiettivo professionale desiderato. Capricorno, per evitare fastidi col partner, converrà mostrarvi disponibile a oltranza e non intavolare argomenti pungenti. Muovetevi con prudenza nel lavoro se operate in squadra con altri. Acquario, questa giornata vi regalerà sorrisi e opportunità. Fidatevi delle vostre sensazioni, probabilmente vi guideranno verso le decisioni migliori. Pesci, qualunque circostanza dobbiate affrontare, impegnatevi a fondo per elaborare un piano preciso che farà compiere alla vostra vita un vero e proprio avanzamento. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
12: And now, the moment you've all been waiting for.
13: Radio Verona gira voce.
14: Gira voce.
13: Radio Verona flashback.

Maiden, Fire September, che flashback. 9:13 minuti, buongiorno, ben trovati. Siete in compagnia di Nadia, di Nicolò. Grazie alla nostra Francesca Pellegrini per averci accompagnati finora con tanta informazione. Ogni volta che vendo il cambio con Francesca, lei non lo sa, magari mi sta ascoltando in questo istante, a me sembra di tornare alla guida di un'autovettura non mia. No, perché devo sempre alzare la sedia, mettere tutto a posto. Perché? Perché? Perché lei è un po' più alta di me, no? Allora io mi trovo magari di corsa a correre qui per parlarvi e farvi compagnia. Mi viene davvero da sorridere. Questo, vabbè, è una piccola chicca che ho voluto raccontarvi. Siete con Nadia De Nicolò, bentrovati. Più bassa di Francesca Pellegrini. La sedia è stata alzata, il microfono è stato messo a posto, la tastiera pure. E quindi ci si fa compagnia fino alle 13. 335 60 11 610 per interagire con noi. Potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarmi cosa state facendo di bello in questa mattinata, se siete a lavoro, se magari no, vi siete presi qualche giorno di relax, siete a casa, siete sulla sponda veronese del lago di Garda. Insomma, potete anche commentare le varie notizie di cui parleremo durante la mattinata, notizie e curiosità che riguardano il nostro territorio, ma non solo, anche l'Italia e il mondo. Poi parleremo anche di un bellissimo film questa mattina dopo le ore 11, che c'è l'anteprima proprio qui a Verona. Vi ricordo anche l'app, basta cercare Radio Verona, e quindi così potete portarci con voi ovunque voi decidiate di andare. Stessissimo utilizzo il sito internet radioverona.it. Vi ricordo che potete ascoltarci anche in DAB e che ci sono le nostre pagine social, Instagram e Facebook.

La musica nuova su Radio Verona, Sombr, 9:18 minuti. Torniamo nel 2019, lo facciamo con la grinta di Luciano Ligabue, ineguagliabile. Luci d'America.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
9: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
10: E quale sarebbe la solita merenda?
11: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
12: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
13: In collaborazione con
14: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

La voce davvero particolare di Arisa, il nuovo singolo su Radio Verona, 9:28 minuti, ancora ben trovati, buon inizio di settimana, buon lunedì a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò, questa è la prima unica radio di Verona, 335 60 11 610 se volete scriverci e interagire con noi. Holly Mart!

0: Me Hove Chu su Radio Verona, 9:32 minuti. Ah, dobbiamo tornare in redazione. D'altronde vi ricordo anche che proprio la giornata che stiamo vivendo è un po' nera per ciò che concerne il trasporto aereo. Ci sono diverse mobilitazioni che sono state indette, da quelle dei dipendenti di EasyJet allo sciopero proclamato dai vari sindacati tra i motivi dell'agitazione, il rinnovo dei contratti e le condizioni di lavoro critiche. Due le fasce di tutela, dalle 7 alle 10 questa mattina, dalle 18 alle 21 per chi deve volare, quindi attenzione, informatevi dalla vostra compagnia comunque in aeroporto. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Iran ha respinto il piano americano per la pace. Risposta inappropriata, commenta Trump. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri UE. Parigi e Londra presideranno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz. Rilasciata su cauzione intanto la premio Nobel per la pace, Najh Mohammadi. La Russia viola la tregua dopo l'annuncio di Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. Sono almeno 9 feriti per gli attacchi russi. Intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per nuovi colloqui. Dopo l'apertura del Cremlino al dialogo sull'Ucraina, l'Europa non chiude, ma si mostra prudente. Finisce l'odissea della nave Ondius per settimane e focolaio di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono sbarcati a Tenerife, mentre uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato positivo. Asintomatici 4 residenti in Italia. Maxi operazione Foggia, dove le forze dell'ordine hanno eseguito 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio, altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani realizzati con metodo mafioso e al fine di agevolare la mafia foggiana e le sue batterie. Giornata difficile oggi per i viaggiatori alle prese con lo sciopero del settore aereo. L'astensione dal lavoro riguarda i servizi dell'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo, e voli EasyJet. Previste proteste a Fiumicino, Palermo, Napoli e Varese. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E ora passiamo al cancro.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rotamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
10: Cadere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
15: Grande attesa per la partita di questa sera.
16: Siamo già qui.
17: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
16: Live dal territorio, tutto il giorno.
18: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
16: Radio Verona aumenta l'informazione.
19: Uno spettacolo come non si era mai visto.
16: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
17: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
16: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 10:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: L'antivirus aggressivo ma poco pericoloso, sappiamo come affrontarlo. Dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave al centro del contagio, arrivano rassicurazioni dal direttore dell'unità di malattie infettive tropicali dell'ospedale di Negrar, Federico Gobbi. Intanto è in quarantena a Padova il cittadino sudafricano giunto a Venezia da Amsterdam con un aereo sul quale c'era una donna poi morta.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 11 maggio, buon inizio settimana da Francesca Pellegrini. Dunque, ennesimo episodio di aggressione ai danni di un operatore all'ospedale di Borgo Trento. Un'infermiera del servizio di ortopedia diagnostica sabato pomeriggio stava andando verso lo spogliatoio in scooter ed è stato aggredito. La ricostruzione non è chiara, ma pare che l'infermiere sia stato aggredito dal solito frequentatore dell'ospedale che lo avrebbe gettato a terra dallo scooter e malmenato. L'infermiere è andato poi a farsi refertare in pronto soccorso, 5 giorni di prognosi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il soggetto è stato nuovamente denunciato. Questi episodi confermano un clima ormai insostenibile per il personale, costretto a lavorare quotidianamente in condizioni di forte rischio per la propria sicurezza. Il problema delle aggressioni è serio e non raro. Il caso del soggetto che costantemente staziona tra il polo e il pronto soccorso deve essere affrontato da chi ha la competenza per farlo. Non è soltanto un caso delle forze dell'ordine, quelle intervengono quando c'è la commissione di un reato. È un caso sociale che non può essere lasciato degenerare. Da oggi il cantiere per realizzare la pista ciclabile Parona-Ponte Garibaldi si sposta in Borgo Trento da via Menotti a viale Nino Bixio. Per consentire le lavorazioni e ricavare lo spazio necessario, la nuova pista viale Bixio diventa quindi a senso unico di circolazione in direzione Ponte Garibaldi. La ciclabile correrà affiancata al marciapiede sinistro, considerando la direzione Piazzale Stefani-Ponte Garibaldi, mentre sul lato destro saranno mantenuti gli stalli per la sosta delle auto. Analogo provvedimento riguarderà via Damonte, anch'essa interessata dal tracciato della ciclabile. Per ragioni di sicurezza diventerà a senso unico a partire da oggi. I lavori dovrebbero concludersi entro il 30 giugno. Intanto in Borgo Trento prosegue la segnatura di tutti gli stalli blu e giallo-blu, oltre che la posa della segnalettica verticale in vista del via alla sosta a pagamento nel quartiere di Borgo Trento. Avis, Polizia Penitenziaria di Verona, Alpini di San Massimo insieme ad Abeo per i piccoli dell'oncoematologia pediatrica sono stati in reparto. A pochi giorni dalla festa della mamma il gesto ha assunto un significato ancora più profondo, un pensiero per i piccoli pazienti e per le loro mamme che ogni giorno li accompagnano con amore. Ad accogliere la delegazione nei giorni scorsi insieme a Fabio di Abeo, il dottor Simone Cesaro, direttore del reparto, a guidarla la delegazione, il capogruppo Avis Enzo De Ceri, con il capogruppo degli Alpini di San Massimo Claudio Sterza e una rappresentanza di agenti della polizia penitenziaria. Insieme hanno incontrato bambini e famiglie in day hospital e in reparto, consegnando loro i doni e portando un momento di serenità. Ed è tutto, a più tardi.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per questo lunedì 11 maggio: cielo molto nuvoloso con possibili deboli piogge, ma graduale attenuazione della nuvolosità in giornata. Temperatura massima 22 gradi. Domani cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima arriverà sino a 23 gradi. La minima sarà di 12.
8: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

10:12 minuti, inizia così un'altra ora da vivere insieme. Siete con Nadia De Nicolò, ancora ben trovati. 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci come state vivendo questo lunedì, cosa state facendo di bello, che cosa è capitato nel weekend, nella fine settimana. Vi ricordo anche la nostra app, è facile, basta cercare Radio Verona, il sito internet radioverona.it. Tra poco parliamo delle piazze dei sapori, perché è stata una kermesse importantissima nel cuore della città di Verona, kermesse che ha chiuso superando i 100.000 visitatori, kermesse che ha anche spento 25 candeline, quindi storica. One Republic in arrivo, nuovissimo singolo targato 2026 che sicuramente continueremo ad ascoltare per tutta l'estate e che presenzia anche la classifica del vecchio continente, la classifica europea. Need Your Love.

0: One Republic su Radio Verona. Le piazze dei sapori sono stato un grande, grandissimo successo, hanno superato i 100.000 visitatori, si è conclusa alla grande questa manifestazione dedicata alla cucina italiana e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, un'edizione molto partecipata con oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia, alcune presenze internazionali tra le quali il Portogallo, la Spagna, l'Ungheria. C'era anche una significativa presenza, c'è stata anche una significativa presenza di visitatori stranieri, pari circa al 10% del pubblico complessivo. Arriva Laura Posini con Achille Lauro, 16 marzo.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: disponibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
3: In collaborazione con... Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

Personal Love, Serb Rita ora su Radio Verona, 10 e 27 minuti, questa è la prima unica radio di Verona, siete con Nadia De Nicolò, ancora buon inizio di settimana a tutti quanti voi, 335 60 11 610, se volete interagire con noi, raccontarci qualcosa, cosa state facendo di bello in questo lunedì. A maggio ben 3 appuntamenti da vivere per anticipare gli spettacoli del Verona Piano Festival, scalda i motori quest'altra bellissima kermesse, un cartellone di eventi che da oltre 13 anni interessa proprio il nostro territorio. 14ª edizione, quella in arrivo, con 3 anteprime proprio nel mese di maggio. Il 24 maggio ad esempio ci sarà Fantasia e Tradizione, ma non solo, perché le anteprime continueranno del Verona Piano Festival anche il 31 maggio con Confini oltre il romanticismo. Insomma, ci si avvicina sempre di più con queste anteprime per quello che il Verona Piano Festival, che farà vivere tantissime emozioni nel cuore della città di Verona. Appuntamenti assolutamente da segnare in agenda e serate e eventi davvero importanti, e c'è da ricordare anche quella proprio dell'8 giugno a Castelvecchio, la terza serata, davvero diciamo quella principale. Benson Boone, ora Man in Me.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Iran ha difeso la decisione di respingere la bozza di memorandum di intesa in 14 punti con gli Stati Uniti. Tutto ciò che abbiamo proposto nel testo è ragionevole e generoso, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Ismail Bekai. Una risposta inappropriata, commenta Trump, oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri UE. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che sta predisponendo una circolare per fare un quadro sulla situazione. Finisce intanto l'odissea della nave da crociera Ondius, passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife. Delitto di Garlasco: dopo il rifiuto della ragazza dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio ci fu un'aggressione sproporzionata. Lo sostengono gli inquirenti che vedono Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha azzerato i vertici dello staff del ministero. Alla base della decisione ci sarebbe la gestione dell'erogazione dei finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Fratelli d'Italia però getta acqua sul fuoco e tramite il capo delegazione Lollobrigida parla di normale avvicendamento. Nuova giornata di tennis al Foro Italico, riflettori puntati su Sinner che oggi affronta sul centrale l'australiano Popirin. Cobolli sfida l'argentino Tirante mentre Bellucci affronta il giovane spagnolo Landaluse. In campo anche Pellegrino contro Tiafoe. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

saltone negli anni 90, Marina Ray, Primavera su Radio Verona, 10:42 minuti, la nostra compilation 90. Ogni ora ci piace riportarvi direttamente nel passato qui su Radio Verona. Ma torniamo al presente, anzi all'anno scorso a dire il vero. DJ Snake, In the Dark.

Sabrina Carpenter in arrivo su Radio Verona e tra poco parliamo di San Giorgio in Valpolicella, dove torna Borgo Divino in tour, una bellissima kermesse da vivere nei prossimi giorni. Ah, in Valpolicella, in questo borgo davvero splendido, arriva House Tour.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
2: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
5: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
4: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona nel nostro lunedì. E dopo l'informazione parleremo anche di un grande evento, un'anteprima cinematografica che potremo vivere questa sera a Luci Cinema, quello di San Giovanni Lupo Toto, o UCI se vi piace di più, ma è sempre quella, la multisala, quella bellissima dove c'è questa anteprima davvero sensazionale, un film davvero particolare, si intitola Anomalia, ne parleremo proprio insieme tra pochissimo dopo l'informazione curata da Francesca Pellegrini, che è in arrivo, e dopo un altro flashback, un altro salto nel passato.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Anche gli alpini veronesi hanno sfilato ieri a Genova con i 90.000 presenti alla dunata nazionale davanti al presidente della Camera Lorenzo Fontana e alle autorità veronesi. In prima fila il presidente ANA Verona Maurizio Trevisan, che rilancia la candidatura della città, pronti ad ospitare il raduno del 2028.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 11 maggio, buon inizio settimana da Francesca Pellegrini. Dunque, ennesimo episodio di aggressione ai danni di un operatore all'ospedale di Borgo Trento. Un infermiere del servizio di ortopedia diagnostica sabato pomeriggio stava andando verso lo spogliatoio in scooter ed è stato aggredito. La ricostruzione non è chiara, ma pare che l'infermiere sia stato aggredito dal solito frequentatore dell'ospedale, che lo avrebbe gettato a terra dallo scooter e malmenato. L'infermiere è andato poi a farsi refertare in pronto soccorso, 5 giorni di prognosi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il soggetto è stato nuovamente denunciato. Questi episodi confermano un clima ormai insostenibile per il personale, costretto a lavorare quotidianamente in condizioni di forte rischio per la propria sicurezza. Il problema delle aggressioni è serio e non raro. Il caso del soggetto che costantemente staziona tra il polo e il pronto soccorso deve essere affrontato da chi ha la competenza per farlo. Non è soltanto un caso delle forze dell'ordine, quelle intervengono quando c'è la commissione di un reato, è un caso sociale che non può essere lasciato degenerare. Da oggi il cantiere per realizzare la pista ciclabile Parona Ponte Garibaldi si sposta in Borgo Trento da via Menotti a viale Nino Bixio. Per consentire le lavorazioni e ricavare lo spazio necessario, la nuova pista viale Bixio diventa quindi a senso unico di circolazione in direzione Ponte Garibaldi. La ciclabile correrà affiancata al marciapiede sinistro, considerando la direzione Piazzale Stefani Ponte Garibaldi, mentre sul lato destro saranno mantenuti gli stalli per la sosta delle auto. Analogo provvedimento riguarderà Via Damonte, anch'essa interessata dal tracciato della ciclabile. Per ragioni di sicurezza diventerà a senso unico a partire da oggi. I lavori dovrebbero concludersi entro il 30 giugno. Intanto in Borgo Trento prosegue la segnatura di tutti gli stalli blu e giallo-blu, oltre che la posa della segnalettica verticale in vista del via alla sosta a pagamento nel quartiere di Borgo Trento. Avis, Polizia Penitenziaria di Verona, Alpini di San Massimo insieme ad Abeo per i piccoli dell'oncoematologia pediatrica sono stati in reparto. A pochi giorni dalla festa della mamma il gesto ha assunto un significato ancora più profondo, un pensiero per i piccoli pazienti e per le loro mamme che ogni giorno li accompagnano con amore. Ad accogliere la delegazione nei giorni scorsi insieme a Fabio di Abeo, il dottor Simone Cesaro, direttore del reparto, a guidarla la delegazione, il capogruppo Avis Enzo De Ceri. con il capogruppo degli Alpini di San Massimo Claudio Sterza e una rappresentanza di agenti della polizia penitenziaria. Insieme hanno incontrato bambini e famiglie in day hospital e in reparto, consegnando loro i doni e portando un momento di serenità. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Radio Verona.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Let It Be si apre sempre così ogni ora con un saltone nel passato, un'emozione che torna e che saltone oserei dire. 11:10 puntualissimi, questa è Radio Verona, la prima unica radio di Verona, siete con Nadia De Nicolò, me lo accennavo poc'anzi, dobbiamo parlare di un'anteprima importantissima che arriva a Verona, si parla di anteprime cinematografiche e parliamo di un film davvero sensazionale, bellissimo, emozionante, con tanta suspense oserei dire, perché ho avuto l'occasione di curiosare e non solo, ho anche l'occasione di avere al telefono con me il nostro Mario Gerola, che è già stato ospite tante volte negli studi di Radio Verona, proprio lui che grazie all'Underground ha doppiato la pellicola che potremo vedere in anteprima questa sera alle 20:30 presso Luci Cinema di Verona. Se vi piace di più sempre UCI, magari fa più cool, però sempre quello è la multisala, quella che praticamente c'è a San Giovanni Lupatoto, dove c'è questa proiezione speciale con la presenza dei doppiatori, i doppiatori dell'Underground Distribution. Ben ritrovato Mario!
1: Buongiorno, ciao Nadia, grazie come sempre per questo spazio e grazie per darci la possibilità di promuovere l'evento di questa sera.
0: Allora, un evento davvero importantissimo, perché non solo si potrà vedere in anteprima ovviamente questo film che secondo me è sensazionale, ma si potrà anche interagire.
1: Eh sì, questo è il format che stiamo portando avanti da un tempo con UCI Cinemas, che dà la possibilità solo di promuovere il cinema indipendente, perché lo ricordiamo, anche la pellicola di questa sera, Anomalia, è una pellicola boliviana, opera prima di Sergio Varenpass, ma la possibilità a fine del film, quindi finita la proiezione, perché in sala sono presenti le voci, quindi tra il pubblico ci sono anche i doppiatori che hanno prestato la voce ai protagonisti, e l'occasione sarà proprio quella per creare dibattito, fare domande su come funziona questo mondo che è sempre curioso e affascina sempre di più.
0: Allora Mario, io direi, prima di dar voce, perché abbiamo anche l'onore di aver con noi Antonino Jonathan Luzzi, che è già collegato telefonicamente, insieme magari per... ho scelto la versione più lunga dal trailer, sì, perché sinceramente mi piaceva di più. Addentriamoci un attimino nel film, mi raccomando, cioè devi assolutamente rimanere là, perché diamo proprio questo assaggio ai nostri ascoltatori.
2: Benvenuti alla memoria SCORP. Con la nostra tecnologia puoi rivivere i tuoi ricordi. Concentrati sul momento in cui vuoi tornare e rilassati.
3: E come ti chiami? Psicologo?
4: Alessandro, e tu?
3: Mariana.
2: Le onde elettromagnetiche sono regolate dal centro di controllo per evitare qualsiasi anomalia.
5: Dalla mia ultima sessione tutto è cambiato. La casa, la governante, l'azienda. Persino mia figlia non sembra esistere.

della storia. Coi viaggi nel tempo. La tua mente ha sviluppato una quantità enorme di energia causando l'anomalia. Ecco perché è successo.

0: Dunque Mario, torniamo insieme. Allora, abbiamo assaporato, seppur brevemente, una piccola parte delle emozioni che potremo, e anche della suspense che potremo vivere questa sera tutti quanti noi. Come ti dicevo, c'è con noi anche Antonino Jonathan Luzzi, che praticamente può esporre anche il suo pensiero, è già collegato telefonicamente, inerentemente proprio le difficoltà per il doppiaggio di questo film così forte. Noi lo salutiamo. Buongiorno Antonino.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E ben ritrovato, sei in diretta su Radio Verona. Allora, come hai vissuto questo viaggio in questo film così forte, così particolare? Raccontaci un po' quali sono state le tue sensazioni, quanto è stato difficile, perché comunque è un film davvero forte. Raccontaci tutto, Antonino.
1: Sì, allora, quando Mario mi ha parlato di questo film, di questo progetto, io sono stato subito entusiasta di poter partecipare, perché il film tratta comunque delle tematiche che sono molto attuali. Si parla molto in questi mesi, insomma, nell'ultimo periodo, di intelligenza artificiale, di sviluppo futuristico della tecnologia, e questo film, proprio sulla scia anche di serie come magari Black Mirror, più note al grande pubblico, tratta proprio di questo argomento, ossia cosa succederebbe se in futuro la tecnologia si sviluppasse in maniera tale da poter addirittura farci rivivere i nostri ricordi in maniera immersiva, proprio non solo tramite video, foto, audio e quant'altro, ma proprio facendoci tuffare, facendoci rivivere in prima persona tramite realtà immersiva, proprio ricostruendoci fisicamente nel nostro passato, nei nostri ricordi. E, è una tematica appunto trattata anche da altri media audiovisivi, videogiochi, ad esempio in Assassin's Creed, o appunto serie televisive come Black Mirror, però il futuro non è mai stato così presente come oggi, e quindi sono stato subito contento di poter dare voce al protagonista maschile della pellicola, Nicola Teselbach, che è appunto una sorta di ingegnere informatico che lavora per questa azienda, la Memorias Corp, e lui è addetto al funzionamento, diciamo, alla supervisione dell'infrastruttura di rete che fa funzionare le macchine per la ricostruzione dei ricordi. E lui affianca la protagonista femminile, che si chiama Mariana, che è questa signora rimasta purtroppo vedova, che sfruttando la tecnologia della Memorias Corp cerca di ritrovare le emozioni, rivivere l'amore che aveva con suo marito, ormai purtroppo per forza di cose è andato perduto. E ovviamente, come dice il titolo stesso, quindi non è uno spoiler, il titolo è Anomalia, ci sarà appunto un'anomalia che innescherà poi tutto il motore delle vicende, insomma.
0: Antonino, cosa ha lasciato dentro di te alla fine, quando hai finito di doppiare questa pellicola? Cosa è rimasto dentro di te? Che riflessione potresti porci?
1: Allora, la pellicola stimola molte riflessioni. Io personalmente mi sono un po', ovviamente per deformazione professionale, un po' anche proprio a livello umano, mi sono volente o nolente dovuto immergere nelle sensazioni del mio personaggio, ma anche di tutti i comprimari della pellicola. E io mi sono fatto la domanda: ma se fosse successo a me, cosa avrei fatto io? Se avessi la possibilità di vivere i miei ricordi, lo farei? E questo poi non altererebbe eventualmente anche la mia realtà presente, o comunque la percezione che ho io della realtà? E è una domanda in realtà molto, molto esistenziale, è una domanda che ti scava profondamente all'interno dell'animo. E, insomma, non è sicuramente facile dare una risposta. Se il pubblico stasera vorrà venire a Luci Cinemas Verona di San Giovanni Lupatoto, potrà parlarne anche con noi, che abbiamo vissuto in maniera più o meno diretta tramite il doppiaggio le stesse sensazioni degli attori, ma anche dei personaggi, e scoprire, forse riusciremo insieme con un confronto diretto a dare una risposta a questa annosa questione, perché poi ci sono anche magari dei risvolti, ci possono essere dei risvolti a livello di trama anche magari sulla linea temporale, la questione anche del multiverso che è stata sollevata anche da altri franchise iconici del cinema, come ad esempio la saga dei film Marvel. Quindi è sicuramente un momento prezioso, un momento stimolante di riflessione. Il film è molto godibile, non è neanche troppo pesante o troppo lungo, dura circa 1 ora e 25, quindi è adatto un po' a tutti i gusti e a tutte le tipologie di spettatori.
0: Allora, quindi, Antonino, io so che tu sei...
1: L'invito è quello di venire.
0: Ah beh, senz'altro, questa sera a Luci Cinema San Giovanni Lupatotto a partire dalle 20:30 si dà il via alla proiezione. Io stavo dicendo, lascio la parola a Mario, ti saluto perché so che sei molto molto impegnato anche in qualità di doppiatore, però prima di fare tutto questo volevo farti personalmente i miei complimenti, certo, perché è una voce davvero stupenda, cioè.
1: Grazie mille.
0: posso dirtelo, sei bravissimo, a parte che le sai usare ovviamente molto molto bene, e i complimenti sono di merito. Complimenti anche al nostro Mario Gerola, che è anche la voce che abbiamo

0: grandi colleghi, il pubblico avrà modo di poter dare un volto oggi alle voci dei personaggi e dei prodotti che hanno amato di più negli ultimi anni, quindi secondo me è una grande occasione da non perdere, ecco.
1: Grazie, grazie mille, grazie, ringraziamo davvero di cuore Antonino Jonathan Luzzi, che sarà questa sera proprio a Luci Cinema di San Giovanni Lupa Toto per esporre le sue emozioni, per parlare della pellicola, per presenziare questa grandissima anteprima. Grazie Antonino.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, a voi, buona giornata.
0: A voi.
1: Grazie. Mario, tornando a noi.
2: Tornando a noi, eccoci, Nadia.
1: Siamo praticamente in conclusione, perché sai che i tempi radiofonici sono davvero molto ristretti. Ti lascio un paio di minuti per aggiungere gli ultimi dettagli per l'anteprima di questa sera, per questo film davvero molto bello e emozionante che potremmo vivere tutti quanti noi. Anomalia. Vai pure, Mario.
2: Assolutamente, anzi grazie, io ci tengo a dirlo, perché al cinema ci vado molto spesso, ma io ho trovato e trovo tuttora estremamente curioso quando non vai solo a vedere la proiezione, ma a fine film c'è la possibilità di approfondire quelle che sono le tematiche e dare un volto alle voci che hai sentito fino a qualche minuto prima, e vi posso garantire che all'inizio l'effetto è un po' straniante, perché tu dici, ma come, io ho sentito questa voce uscire fino ad adesso da quel viso lì, come mai adesso mi sta uscendo da un'altra faccia? E questa insomma è la cosa divertente e curiosa, è il format che stiamo portando avanti con il cinema, che dà la possibilità per i titoli che stiamo doppiando in underground, e quello di questa sera, Anomalia, quindi ricordiamo l'appuntamento al pubblico, 20:30 questa sera, UCI Cinema di San Giovanni Lupa Toto, proiezione speciale di Anomalia con la presenza in sala del cast dei doppiatori. Il biglietto è aperto a chiunque, il biglietto si può prendere sia online che direttamente questa sera al cinema. Vi aspettiamo, perché credo che eventi come questo non ce ne sono, soprattutto in quest'epoca in cui uno, se vuole guardare un film, andare al cinema è diventato quasi simbolico, perché ormai è comodissimo in televisione on demand con Netflix, Prime, insomma le piattaforme, ma ci tengo a promuovere eventi dal vivo di questo tipo, perché penso che ne abbiamo ancora tanto bisogno.
1: Grazie, grazie a Mario Gerola, poi ti aspettiamo come sempre nei nostri studi, perché tu sei il nostro uomo dalle mille novità, doppiatore, sì, ma non solo, ricordiamo che ti occupi direttamente dell'Underground Studio di Verona, nel cuore della città. Un abbraccione radiofonico, ciao Mario.
2: Un abbraccione forte, a presto, ciao.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Da oltre 40 anni, Apparent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In Baggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapetto!

0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
3: Forza Verona!
4: Se perde Verona sto proprio male.
5: Forza Verona!
6: Forza Verona!
7: Volemmo che venga al Verona.
8: Volemmo che venga al Verona.
9: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
3: Volemmo che venga al Verona!
10: In collaborazione con
11: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
12: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: amore.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che predispone una circolare per fare un quadro sulla situazione. Finisce intanto l'odissea della nave da crociera Ondius, ma peggiorano le condizioni di una cittadina francese rientrata a Parigi col virus. Iran ha respinto il piano americano per la pace, una risposta inappropriata, commenta Trump. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri UE. Parigi e Londra presiederanno domani un vertice di quelli della difesa su Hormuz. La Russia viola la tregua dopo l'annuncio di Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. Sono almeno 9 i feriti per gli attacchi russi. Intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per nuovi colloqui. Due giovani di 21 e 22 anni sono morti a Roma dopo lo scontro tra le rispettive moto all'incrocio tra Viale Marconi e Via del Valco di San Paolo. La polizia lavora per ricostruire l'accaduto. Salgono a 41 le vittime della strada nell'area urbana della città dall'inizio dell'anno. Giornata difficile oggi per i viaggiatori e le prese con lo sciopero del settore aereo. L'astensione dal lavoro riguarda i servizi dell'ENAV Ente Nazionale Assistenza al Volo e voli EasyJet. Previste proteste a Fiumicino, Palermo, Napoli e Varese. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Verona. Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi. Prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
6: Cadere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui
12: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: La testa gira su Radio Verona nel nostro lunedì, ancora ben trovate tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò. Lo accennavamo poc'anzi, tanto poc'anzi, perché poi abbiamo parlato anche del film, dell'anteprima che potremo vedere questa sera a Luci Cinema. Ritorniamo invece in territorio della Valpolicella, San Giorgio di Valpolicella, dove per il quinto anno consecutivo torna Borgo Divino in Tour, un ciclo di eventi promosso dall'associazione Borghi Più Belli d'Italia che ci farà vivere due giorni dedicati al gusto e alla bellezza, che permetteranno a tutti quanti noi e a tutti i wine lovers di conoscere vini, ascoltare le storie dei produttori, assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio in uno di questi borghi più suggestivi del Veneto. Stiamo parlando per l'appunto di San Giorgio di Valpolicella, una location davvero da favola. Quando sabato 16 maggio dalle 12 alle 23, ma anche domenica 17 maggio dalle 12 alle 22. Detto questo, torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione completata dalle ultime di sport con Alessandro De Pietro e dalla viabilità è pronta Francesca Pellegrini.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: L'antivirus aggressivo ma poco pericoloso, sappiamo come affrontarlo. Dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave al centro del contagio, arrivano rassicurazioni dal direttore dell'unità di malattie infettive tropicali dell'ospedale di Negrar, Federico Gobbi. Intanto è in quarantena a Padova il cittadino sudafricano giunto a Venezia da Amsterdam con un aereo sul quale c'era una donna poi morta.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 11 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura l'antivirus, perché è tenuto sotto stretta osservazione del personale sanitario dell'US, 6 in quarantena. Un sudafricano arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile scorso. Il soggetto era tra i passeggeri che a Johannesburg si sono imbarcati su un aereo, a bordo del quale era salita per pochi minuti prima del decollo una donna poi deceduta in conseguenza di un'infezione da antivirus. Il cittadino straniero è collaborativo, non presenta alcun sintomo, gode di buona salute. Il contatto con la persona deceduta non è stato né ravvicinato né prolungato, per questo è considerato soggetto a basso rischio. In via precauzionale potrà sottoporsi nelle prossime ore, sempre a Padova, ad un test previsto dal Ministero della Salute. Sebbene tutti i fattori indichino un rischio molto ridotto, terrò personalmente informati i veneti sull'evoluzione del caso, ha detto il presidente della regione Stefani. Fuori dal servizio scoprono un tentato furto e stoppano l'autore. Accaduto sabato mattina alle 11.30 al supermercato Lidl di via Zannoni. I militari di Strade Sicure in vacanza nella nostra città non hanno esitato ad intervenire, notando quello che stava accadendo poco lontano da loro. Dopo aver allertato le forze dell'ordine hanno fermato gli individui fino all'arrivo delle pattuglie che hanno preso in consegna i soggetti. A seguito dell'evento i militari non hanno riportato lesioni. Si è concluso alle prime ore di questa mattina l'intervento del soccorso alpino di Verona, che hanno salvato un 27enne di Monaco avvistato in preda al panico e con principi di ipotermia nei pressi del rifugio Scalorbi sul Carega. I soccorritori hanno trovato il ragazzo in stato confusionale, bagnato e infreddolito. Con un'ambulanza da Giazza è stato portato in ospedale. L'escursionista era partito da Mezzane con l'intenzione di raggiungere Rovereto, seguendo un percorso indicato online che si è rivelato difficile e impegnativo. Da oggi il cantiere per realizzare la ciclabile Parona Ponte Garibaldi si è spostato in Borgo Trento da via Menotti a viale Nino Bixio. Per consentire le lavorazioni e ricavare lo spazio necessario alla nuova pista viale Bixio, diventa quindi a senso unico di circolazione in direzione Ponte Garibaldi. La ciclabile corre affiancata al marciapiede sinistro, considerando la direzione piazzale Stefani Ponte Garibaldi, mentre sul lato destro saranno mantenuti gli stalli per la sosta delle auto. Analogo provvedimento, dice il comune, riguarderà via Damonte, anch'essa interessata dal tracciato della ciclabile, che per ragioni di sicurezza diventerà a senso unico a partire proprio da oggi. I lavori dovrebbero concludersi entro il 30 giugno. Intanto in Borgo Trento prosegue la segnatura di tutti gli stalli blu e giallo-blu, oltre che la posa della segnalettica verticale, in vista del via alla sosta interamente a pagamento nel quartiere. Domani a Med il Medico risponde in diretta dalle 8:20 su Telearena Radio Verona. Parleremo di come liberarsi dalla dipendenza dalla sigaretta. L'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar ha un centro antifumo in via San Marco. Responsabile il dottor Giuseppe Deledda, direttore della psicologia al Don Calabria, che ci parlerà di come intraprendere un percorso per smettere di fumare. Con lui anche il dottor Carlo Pomari, responsabile di pneumologia di Negrar, per ricordarci che il 90% dei tumori al polmone causato dal fumo e che le sigarette aumentano il rischio di contrarre patologie oncologiche. Maggio e giugno sono poi i mesi peggiori per chi soffre di allergie. Mercoledì sarà ospite in studio il professor Marco Caminati, direttore di Allergologia Asma Center, l'azienda ospedaliera, con il quale parleremo delle nuove terapie a disposizione delle persone allergiche e dell'importanza dell'aderenza alla terapia, soprattutto per chi soffre di asma. E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
4: Buon pomeriggio Francesca, il Verona attende di sapere quando giocherà la prossima partita, quella con l'Inter, nel fine settimana, calendario non ancora ufficializzato, probabilmente domani mattina, dopo la partita fra il Napoli ed il Bologna, il posticipo di questa sera. Per lei la solita buona partita, come ultimamente per il Verona di San Marco, come è stato con la Juve, come è stato anche con il Como. Il destino di Sogliano però è al centro di tutto, al di là di quello che è il campo, al di là di quelle che sono state le parole di San Marco, al di là di quella che è la certezza di un Orban che non verrà più convocato, al di là dei dubbi legittimi di Suslov legato alla città, ma soprattutto alla sua carriera, quindi con decise, giustificate ambizioni, è proprio il DS che tiene banco con un quadro, un mercato di direttori sportivi che va velocemente ampliandosi, con Sogliano che potrebbe essere uno dei tasselli in una serie di incastri non ancora conclusi, con Toni D'Amico che dovrebbe spostarsi per esempio da Bergamo ad innescare il classico effetto domino in cui anche Sogliano potrebbe avere un ruolo in una squadra di prima fascia. Per l'Hellas tutto dipende da quello che sarà il volere di presidio e le aperture di presidio della proprietà, ieri contestata, seppur in maniera assai ironica, dai tifosi durante la partita con il Como. Ed è tutto per lo sport.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
2: Radio Verona. Viabilità.
3: E ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento con la situazione del traffico. Al momento nessuna segnalazione di rilievo da parte dei centri operativi di A4 e A22. Vi ricordiamo che fino a domenica 17 maggio gli autovelox sono in via Lugagnano, via Bassone, via Somma Campagna, via Fenilon, viale del Brennero e Longadige Attiraglio. Fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

0: collaborazione tra Years Mead e Youngblood è nata My Holy Angel su Radio Verona, 12:18 minuti, in apertura dell'ultima parte del nostro programma in diretta. Poi vi ricordo che dalle 13 con voi ci sarà l'appuntamento sportivo, quello della metà giornata, in contemporanea anche in TV su Telearena, sul canale 16 del digitale terrestre, ovvero Chiaria Tira. Ma restiamo nel nostro territorio, in provincia di Verona, città dalla quale trasmettiamo, a Villa Franca. Motociclisti da tutto il mondo uniti per un fine davvero molto importante, per contrastare il tumore alla prostata. Tutto il mondo sarà riunito, tutto il mondo dei motociclisti, domenica 17 maggio. Infatti il Museo Nicolis sarà proprio protagonista del Distinguished Gentleman Ride, ovvero il più grande evento motociclistico benefico internazionale, che proprio si terrà a Villa Franca per il 10° anno consecutivo. Il raduno veronese farà tappa a Villa Franca di Verona. Dalle 14 il Museo Nicolis accoglierà oltre 200 motociclisti, trasformandosi in un grande meeting internazionale di eleganza, cultura motoristica, ma soprattutto, come dicevo, responsabilità sociale. Un evento assolutamente da segnare. Tra poco torniamo ancora insieme con i Kungs.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
6: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
7: Ma mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona. Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, lo ha detto il ministro Tajani da Bruxelles per il Consiglio Esteri. Le sue parole arrivano dopo quelle di Putin, che ha aperto un dialogo con l'UE, ma se sarà lui a scegliere con chi negoziare. Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americano è stata generosa e razionale, Trump invece l'aveva bollata come inappropriata. Parigi e Londra presideranno domani una riunione sulla situazione nello stretto di Hormuz. Antivirus. Il Dipartimento della Salute americano ha dichiarato che uno dei 17 cittadini rimpatriati dalla nave da crociera è risultato leggermente positivo. La donna francese è grave, mappati i suoi contatti. Stanno tutti bene invece gli italiani venuti a contatto col virus. Voli a rischio oggi per lo sciopero dell'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo. Italways ha già comunicato di aver cancellato il 38% del proprio operativo. Cinema. Il Diavolo Veste Prada 2 resta in cima agli incassi del weekend. Secondo Cinetel, in due settimane di programmazione ha incassato 24.605.766 euro. Podio con Michael al secondo posto, che ha incassato 3.367.121 euro, e Mortal Kombat 2 al terzo, che in 5 giorni ha totalizzato 407.136 euro. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Si titola Allegra, lui è Briga, 12:43 minuti su Radio Verona. Andiamo nella vicina Milano? A San Siro si può camminare sul tetto dello stadio, allo stadio di Milano si può camminare sulle travi a 55 metri d'altezza per vedere lo skyline della metropoli, della città. Lo stadio San Siro ha deciso di rendere accessibile una parte che non lo era assolutamente. Si tratta del tetto composto da travi d'acciaio che si innalzano per 55 metri rendendo Milano interamente visibile. Una copertura sopra gli spalti e sopra il campo da gioco, dove c'è questo skywalk che permette di camminare sulle travi metalliche rosse caratteristiche dello stadio. Senz'altro una camminata emozionante guardando tutta la metropoli. Tour guidato che dura circa un'ora e prevede proprio un camminamento sospeso nel vuoto che mette in collegamento la torre 4 con la torre 1. Quindi la prossima volta che farete un giro a Milano bisogna per forza andare a fare un giro sopra lo stadio San Siro. Beh, ricordatevi che non si può salire in sandali o ciabatte estive o per le donne con il tacco alto, ovviamente, però può essere davvero un'emozione vivere così la città dall'alto dello stadio. Teddy Swims ora sulla prima unica radio di Verona, quando sono già le 12:45 minuti, manca davvero poco anche l'appuntamento sportivo, quello della metà giornata, ovvero che Aria Tira in contemporanea anche in TV su Telearena.

0: Nelly Furtado, Justin Timberlake, Keep Going Up su Radio Verona. Canzone che ci porta i saluti. Noi ci ritroviamo domani dopo l'informazione delle ore 9. Mercoledì no, ci troveremo nel pomeriggio a partire dalle 12. Mercoledì al mattino con voi ci sarà il nostro Matteo Sandri. Matteo Sandri che troverete oggi a partire dalle 14 invece, a seguire Matteo Sambugara dalle 17 e poi Fuori Gioco alle 19 con Alessandro De Pietro. In arrivo Chiari a Tira a proposito di sport, il programma sportivo della metà giornata su Radio Verona e Telearena. In arrivo anche l'informazione curata dalla nostra Francesca Pellegrini. Un abbraccione radiofonico, vi aspetto domani.
1: Complimenti! Auto nuova?
2: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
9: Non mi sei imbucato la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: Verona Top News.
11: Anche gli alpini veronesi hanno sfilato ieri a Genova con i 90.000 presenti alla adunata nazionale davanti al presidente della Camera Lorenzo Fontana e alle autorità veronesi. In prima fila il presidente ANA Verona Maurizio Trevisan, che rilancia la candidatura della città, pronti ad ospitare il raduno del 2028.
12: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Radio Verona Notizie.
11: È lunedì 11 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. L'antivirus in apertura, aggressivo ma poco pericoloso. Sappiamo come affrontarlo. Dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave, il centro del contagio, arrivano rassicurazioni dal direttore dell'unità malattie infettive tropicali dell'ospedale di Negrar, Federico Gobbi. Sentiamolo al microfono di Valentina Buratti.
13: L'antivirus ha come serbatoio quello del topo, sia la variante che c'è in Europa e in Asia, sia la variante che c'è nel centro e nel Sud America, e quindi primariamente è una patologia in cui io vengo in contatto con il topo malato, con le secrezioni di topo malato, e mi ammalo.
14: Il salto di specie quanto l'ha reso pericoloso per l'uomo?
13: Ecco, il problema dell'antivirus variante Andes è quella che può dare una complicazione a livello polmonare, cioè il virus arriva a livello polmonare e da lì ci può essere un contagio da uomo a uomo. Ecco, quindi lo spillover, diciamo il salto di specie tra il topo e la persona. A quel momento la persona può infettare delle altre persone ed è verosimilmente quello che è successo nella crociera.
14: Questo è uno degli elementi che lo rendono diverso dal Covid.
13: Assolutamente sì, perché il Covid invece era principalmente trasmesso da persona a persona. Quindi qua ci troviamo di fronte a un virus diverso, un virus che ha causato già delle altre epidemie in Centro Sud America negli anni passati e che sono state, dopo un pochino di tempo, contenute. Ecco, quindi siamo di fronte a un virus molto diverso dal Covid. Si inizia a contagiare le altre persone nel momento in cui ho i sintomi e quindi è ovvio che io, andando a tracciare i contatti dei malati, nel momento in cui li metto in quarantena, li avviso che al minimo sintomo vengano poi messi ufficialmente in isolamento ed ecco che da lì si arriva in un lasso di tempo non lungo a chiudere l'epidemia.
11: Riportare al centro l'unione tra cervello e corpo è la sfida lanciata dal 25esimo congresso nazionale della Società Italiana di Riabilitazione Neurologica, ospitato sino a domani in Gran Guardia. Dati preoccupanti per la fascia di età tra i 40 e i 60 anni. Il professor Nicola Asmania, direttore di neuroriabilitazione dell'azienda ospedaliera nel servizio di Tiziana Bronzato.
15: I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono confortanti per la popolazione anziana. Cala del 20% l'insorgenza di ictus, ma in quest'epoca si assiste invece ad un acutizzarsi del problema in una fascia di popolazione più giovane.
16: Tutte quelle politiche di prevenzione e di cura nella fase delle acuzie hanno portato a degli ottimi risultati, in particolare per quel che riguarda la popolazione più anziana, tra i 60 e gli 80 anni, con una riduzione dell'incidenza dell'ictus di circa il 20%. Per contro, però, osserviamo che c'è un aumento altrettanto ampio nella popolazione tra i 40 e i 60 anni. Questo è probabilmente dovuto al fatto che non ci sono politiche di prevenzione, sono più carenti in questa popolazione e che questa popolazione ha probabilmente dei fattori di rischio che devono essere intercettati meglio.
15: A confronto in Gran Guardia, con oltre 600 partecipanti, 250 relatori italiani e internazionali, si parla di riabilitazione neurologica con una nuova sfida: far convergere i professionisti sanitari su un aspetto, la personalizzazione della cura. Perché viene spiegato, l'insorgenza di ictus può compromettere la funzione di più organi, quindi è necessario sempre che un'equipe si confronti e collabori per un nuovo approccio alla cura e alla riabilitazione del paziente. Il futuro della neuroriabilitazione al congresso ospitato in Gran Guardia fino al 12 maggio, uno dei principali appuntamenti scientifici italiani del settore.
11: Dopo la dimissione dallo stato clericale arriva anche la scomunica per Giuliano Costalunga, l'ex parroco di Selva di Progno, che nel 2018 lasciò il paesino sui monti per raggiungere le Canarie e sposare il compagno Paolo. Ma dopo 8 anni all'estero Costalunga è tornato e, sempre nella provincia veronese a Campiano, ha aperto una realtà parrocchiale con la chiesa vetero-cattolica riformata. Il 26 aprile scorso ha celebrato un funerale e la chiesa di Verona non l'ha presa proprio bene. Il vescovo Pompili ha inviato una circolare a tutte le parrocchie ed è stata letta ai fedeli in chiesa. Questo è mobbing sociale, protesta Giuliano Costalunga, che ha deciso di portare avanti questa sua battaglia rivoluzionaria nella sacrestia d'Italia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
17: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
18: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
19: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
20: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
19: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
21: Serata in centro zero stress?
22: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
21: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.it.
0: www.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Viabilità.
2: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Da segnalare sulla A22 del Brennero, code tra Carpi e allacciamento con A1 in direzione sud e dunque Modena. Fino a domenica gli autovelox sono in via Lugagnano, via Bassone, via Somma Campagna, via Fenilon, viale del Brennero e lunga di Attiraglio. Buon viaggio.
23: Sono le 13 e un minuto.
24: Ora esatta, in collaborazione con...
25: Da oltre 40 anni, App Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. AppRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Telearena e di Radio Verona, pronti subito a proporvi le parole del presidente di Presidio Investors, Christian Puscasiu, lunga intervista di pochi istanti fa ai canali ufficiali del club, quindi c'è la voce di Presidio a lungo inseguita anche ovviamente dal tifoso che voleva delle risposte poi attorno a questa situazione dopo la retrocessione, un campionato che purtroppo si chiuderà nel peggiore dei modi, e quello lo sappiamo. Ha parlato Puscasiu, quindi lo ascoltiamo e poi facciamo le valutazioni del caso. Puscasiu.
2: Siamo qui con il presidente di Presidio Investors, Christian Puscasiu. Presidente, la stagione si è conclusa con la retrocessione del club in Serie B, anche se mancano ancora un paio di partite di Serie A. Portando con sé tutta la delusione di una tifoseria, di un ambiente che hanno sempre avuto un legame speciale con l'Hellas Verona. Qual è il primo messaggio che la proprietà, attraverso di lei, desidera esprimere dopo questa delusione?
3: Grazie Dino e grazie alla tifoseria e alla città di Verona. Siamo sentiti molti benvenuti, ma siamo molto delusi di questa stagione. Noi abbiamo messo una squadra in campo che abbiamo pensato che è abbastanza forte per rimanere in Serie A, però non siamo riusciti e siamo molto delusi e dobbiamo fare meglio. Penso che abbiamo imparato molto e andiamo avanti insieme per arrivare ancora in Serie A, perché la città di tifoseria merita una squadra in Serie A.
2: Le chiedo di entrare un po' più nello specifico. Dal punto di vista dei risultati, delle prestazioni, del progetto sportivo complessivo, avete individuato cosa non ha funzionato?
3: Ma nel sport e soprattutto in calcio sono sempre molti fattori. Noi abbiamo messo una squadra in campo che possiamo essere molto competitivi per i nostri obiettivi in Serie A. Però abbiamo privilegiato la qualità dei giocatori invece della quantità e profondità della squadra. Forse questa è una cosa che dobbiamo ripensare per l'anno prossimo. Allora, per darvi degli esempi, abbiamo molti infortuni. Serda, Suslov, Belgali, Bellacoccia e molti altri che non hanno giocato tanto tempo. Allora, se abbiamo una squadra una profondità di 15-16 persone invece di 22, è stato molto difficile per la squadra di recuperare da questo impegno. Comunque ci sono stati anche aspetti positivi per il club. A livello sportivo continuiamo a trovare e sviluppare dei giocatori a livello italiano e europeo. Per esempio, quando abbiamo venduto Giovanni abbiamo reinvestito tutti i capitali per prendere Edmondson e Bowie per migliorare la squadra, e continuiamo a lavorare in questo modo.
2: Ora le faccio una domanda che tutti i tifosi vogliono farle. C'è la volontà da parte della proprietà di costruire una squadra in grado di puntare al ritorno immediato in Serie A nella prossima stagione?
3: Sì, questo è l'unico obiettivo prossimo anno, di rientrare in Serie A. Abbiamo risorse per mettere insieme una molto buona squadra, abbiamo già fatto molti piani e lavoriamo per quello. E con questo, con l'energia del Bentagodi, con i tifosi, vogliamo arrivare là.
2: Presidente, negli ultimi mesi sono circolate molte voci sulla situazione finanziaria del club. Può chiarire una volta per tutte qual è la situazione attuale?
3: Dal punto di vista finanziario, i debiti sono ridotti in modo importante. Anche altre obbligazioni della gestione precedente sono gestite e in parte risolte. Non abbiamo più impegni salariali dei giocatori che non sono più con il club. Siamo pienamente in regola dal punto di vista normativo e finanziario. Voglio dire con molta chiarezza, nel calcio italiano questo non è sempre scontato. I club si trovano in una base economica molto solida. E ogni euro guadagnato va a essere investito nello club dal punto di vista sportivo e operativo.
2: È corretto dire che tutte le operazioni di plusvalenza che il club ha realizzato e realizzerà sono necessarie per garantire l'autosostenibilità finanziaria del club e preservarne la stabilità futura?
3: Sì, tutte le operazioni dei giocatori che avete visto, Giovanni, Ghigliardi, oltre, sono importanti per la sostenibilità dello club. Sono tutti reinvestiti nella squadra, nell'infrastruttura e il futuro. Vuoi essere molto chiaro a questo punto perché penso è molto importante per i tifosi. Questa proprietà non estrae valore dello club. Tutto il capitale guadagnato è reinvestito nello club, non va agli azionisti. Noi reinvestiamo tutto per migliorare la squadra e il club per il futuro.
2: Il presidente esecutivo Italo Zanzi lo ha ribadito più volte, ma per mettere definitivamente a tacere queste voci, può confermare anche lei che l'obiettivo di Presidio non è vendere il club, bensì proseguire con un progetto di medio-lungo periodo?
3: Il nostro obiettivo non è mai cambiato. Stiamo costruendo di fondamenti un club che fra 50 anni sarà ancora qui. Tutti i nostri investimenti hanno una natura di lungo termine. Nei prossimi giorni faremo un annuncio importante sul sviluppo del nuovo stadio. Noi abbiamo l'intenzione di portare tutti questi investimenti avanti e non abbiamo l'obiettivo di vendere la Sverona in breve termine.
1: Queste le parole di Cristian Puscasiu, che ha detto tante cose. La prima importantissima: vogliono subito risalire, l'obiettivo è la promozione l'anno prossimo. Poi, tra le altre cose, finalmente da parte di un rappresentante di Presidio è arrivata anche poi la notizia del debito che avevano ereditato. A lungo si è parlato di questo debito, non c'era mai stata chiarezza da questo punto di vista, e quindi un rappresentante di Presidio, il più alto rappresentante di Presidio, Cristian Puscasiu, che parla di aver ridotto quest'anno il Verona il debito pregresso, e anche questa quindi è finalmente poi la certificazione di quanto poi vi abbiamo raccontato anche nei mesi scorsi. E poi attenzione anche a questo annuncio che arriverà per quanto concerne lo stadio. Tre concetti, ma ce ne sono tanti. Poi ne parliamo tra pochissimo, ancora insieme con la seconda parte di Caratira, con tutte le vostre chiamate, con tutti i vostri messaggi. A tra poco.
0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.

0: Sexy Radio Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Eccoci qui di nuovo con la seconda parte di Chiara Tira, con i vostri messaggi e tanti, come è normale che sia dopo aver ascoltato le parole del presidente di fondo Presidio Puscasio sul futuro del Verona. Non solo Puscasio ha detto tutto quello che a gennaio aveva detto Zanzi, solo menzogne senza schemi, spero solo vendano la società, sempre se c'è qualcuno che ci voglia, delusissimo dopo 30 anni di abbonamento dalla partita con il Genoa, che con il pianto nel cuore non vado più allo stadio, stanco di essere preso in giro, ha detto che non vuole vendere Presidio. Io da questo punto di vista tenderei a credere stavolta, perché almeno su quello secondo me non c'è l'intenzione di vendere. Lo ha detto in maniera molto chiara Cristian Puscasio. Pronto, chiamata.
3: Ciao Andrea da Verona.
2: Ciao Andrea.
3: Ciao, mi lascia un po' tranquillo, diciamo, le parole di Puscasio, che ha affrontato vari argomenti e effettivamente forse la non profondità della roba con gli infortuni sono stati uno dei grossi problemi quest'anno. Una cosa che nessuno parla e che secondo me potrebbe essere importante è che se non formiamo un gruppo su cui si basano tutti questi nuovi acquisti, noi avremo sempre 11 giocatori nuovi ogni anno, e al di là di quanto forti siano è difficile amalgamare una squadra. Cioè dobbiamo secondo me cominciare a avere quei 3-4 giocatori come quando avevamo Veloso, Lazovic, quella gente lì, in modo che i nuovi acquisti possino partire con una base già fatta.
2: Tu dici adesso intanto creiamo anche il gruppo, dai, un'altra delle cose che va fatta per il futuro. Andrea, ti devo salutare perché ci sono tantissimi messaggi poi che stanno arrivando. Allora, ciao Alessio, manca una domanda secca, una risposta scomoda. Se Presidio ha immesso capitale fresco nell'Hellas, quando è arrivata e se immetterà capitale fresco adesso per risalire, dire che non si estraggono risorse dal club nasconde l'apporto nullo di capitale da parte di Presidio da Francesco. È anche questa una deduzione secondo me abbastanza corretta. Poi ancora domanda, gestione di giocatori, allenamento, campo, Zanetti, San Marco, a livello infortuni non credi che con San Marco sia andato un po' meglio? Grazie da Nicola. Tra l'altro è giusto anche dirlo, questa intervista è stata poi curata dall'ufficio stampa del Verona ed evidentemente non tutte le domande potevano essere fatte, mi pare anche abbastanza logico, quando è l'ufficio stampa che si è incaricato di questa intervista. Io sinceramente non sono molto d'accordo, avrei preferito una conferenza stampa, credo che il mezzo, lo strumento sarebbe stato più utile per tutti, anche se Puscasio comunque qualche concetto lo ha detto. Secondo me anche i tre chiave che ho individuato prima secondo me sono concetti importanti su cui discutere. Poi ancora, della partita non parlo più, di Puscasio meno che meno in questo momento, sono molto arrabbiato. Poi ancora, quando dice che hanno reinvestito i soldi di giovane per prendere Bowie ed Edmundson, mente sapendo di mentire, gli 8 di C6 forse, ma i 20 di giovane. Mi sembra che è piuttosto chiaro che si arriva sempre lì. Puscasio ha detto quest'anno è stato ridotto il debito, quindi di fatto ha annunciato il segreto di Pulcinella di cui si parlava da mesi in città. Sapevamo tutti di questo debito per quanto concerne il Verona. Puscasio lo ha detto secondo me in maniera anche abbastanza chiara, e quando un alto rappresentante, il più alto rappresentante in assoluto di Presidio parla in questo modo, evidentemente adesso tutti quanti dobbiamo anche essere allineati su quel tipo di direzione. Ci sono anche dei passaggi di questa intervista che sono stati riportati solamente in maniera poi testuale sul sito del club, che non fanno parte dell'audio, del video che vi abbiamo fatto poi ascoltare, vedere in precedenza. Ad esempio nell'intervista si parla delle voci circolate attorno al Paianini Center, smentite da parte di Puscasio, che invece ha ribadito come la struttura di allenamento di Peschiera sia stata significativamente migliorata dal nostro arrivo. Poi ancora tante domande anche sul settore giovanile, con anche ovviamente il settore femminile, tante cose, la Foundation, insomma tante cose che magari non c'erano nel contributo video, però comunque la parte importante, quella relativa al futuro futuro del Verona, l'obiettivo è quello di risalire, e anche poi la parte importante relativa poi alla parte economica e finanziaria, che è un argomento sempre molto molto delicato, Puskasio su quello ha risposto tante domande da parte vostra, tante risposte che vi daremo anche nelle prossime trasmissioni, con Fuori Gioco Alessandro De Pietro alle 19:10 con anche l'Arena Sport, 20:15 su Telearena. Non abbiamo parlato di Verona Como di ieri, ma l'attualità imponeva dell'altro oggi in questa puntata di Chiaratira. Grazie da Alessio Faccincani, buon pomeriggio.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
5: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
6: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Delitto di Garlasco. In un audio Andrea Sempio sembra indicare l'ora della morte di Chiara Poggi. Lo sostengono gli inquirenti che indagano sul caso, secondo i quali, dopo il rifiuto della ragazza dell'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione sproporzionata. La procura di Prato riapre l'indagine sulla morte di Luana D'Orazio, la 22enne che finì incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurlo. La riapertura dell'inchiesta sarebbe attribuibile alla necessità di riesaminare gli atti per individuare altri eventuali profili di responsabilità. Antivirus: sono risultati positivi in una cittadina francese cui sintomi sono peggiorati nella notte, un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius attraccata ieri alle Canarie. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma prepara una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. Inaccettabile, dice Trump, che mercoledì vola da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare. Ultimo allenamento per Jannik Sinner prima del match contro Popirin, programma dalle 15 sul centrale a Roma. Azzurro ha svolto il warm-up sul campo 5 insieme allo sparring partner Alessandro Ingarao. Fuori Bellucci, eliminato dallo spagnolo l'andaluse. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: arte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: Lococcoli.it. Lococcoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
3: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
2: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupa Toto, Verona.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
9: Forza Verona!
10: Se perde Verona sto proprio male.
11: Forza Verona!
12: Forza Verona!
13: Volemmo che venga al Verona.
14: Volemmo che venga al Verona.
15: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
9: Volemmo che venga al Verona!
5: In collaborazione con
0: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
16: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: sogno.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: L'antivirus aggressivo ma poco pericoloso, sappiamo come affrontarlo. Dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave al centro del contagio, arrivano rassicurazioni del direttore dell'unità di malattie infettive tropicali dell'ospedale di Negrar, Federico Gobbi. Intanto è in quarantena a Padova il cittadino sudafricano giunto a Venezia da Amsterdam con un aereo sul quale c'era una donna poi morta.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 11 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura l'antivirus, perché è tenuto sotto stretta osservazione del personale sanitario dell'US, 6 in quarantena. Un sudafricano arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile scorso. Il soggetto era tra i passeggeri che a Johannesburg si sono imbarcati su un aereo, a bordo del quale era salita per pochi minuti prima del decollo una donna poi deceduta in conseguenza di un'infezione da antivirus. Il cittadino straniero è collaborativo, non presenta alcun sintomo, gode di buona salute. Il contatto con la persona deceduta non è stato né ravvicinato né prolungato, per questo è considerato soggetto a basso rischio. In via precauzionale potrà sottoporsi nelle prossime ore, sempre a Padova, ad un test previsto dal Ministero della Salute. Sebbene tutti i fattori indichino un rischio molto ridotto, terrò personalmente informati i veneti sull'evoluzione del caso, ha detto il presidente della regione Stefani. Fuori dal servizio scoprono un tentato furto e stoppano l'autore. Accaduto sabato mattina alle 11.30 al supermercato Lidl di via Zannoni. I militari di Strade Sicure in vacanza nella nostra città non hanno esitato ad intervenire, notando quello che stava accadendo poco lontano da loro. Dopo aver allertato le forze dell'ordine, hanno fermato gli individui fino all'arrivo delle pattuglie che hanno preso in consegna i soggetti. A seguito dell'evento i militari non hanno riportato lesioni. Si è concluso alle prime ore di questa mattina l'intervento del soccorso alpino di Verona, che hanno salvato un 27enne di Monaco avvistato in preda al panico e con principi di ipotermia nei pressi del rifugio Scalorbi sul Carega. I soccorritori hanno trovato il ragazzo in stato confusionale, bagnato e infreddolito. Con un'ambulanza da Giazza è stato portato in ospedale. L'escursionista era partito da Mezzane con l'intenzione di raggiungere Rovereto, seguendo un percorso indicato online che si è rivelato difficile e impegnativo. Da oggi il cantiere per realizzare la ciclabile Parona Ponte Garibaldi si è spostato in Borgo Trento da via Menotti a viale Nino Bixio. Per consentire le lavorazioni e ricavare lo spazio necessario alla nuova pista, viale Bixio diventa quindi a senso unico di circolazione in direzione Ponte Garibaldi. La ciclabile corre affiancata al marciapiede sinistro, considerando la direzione piazzale Stefani Ponte Garibaldi, mentre sul lato destro saranno mantenuti gli stalli per la sosta delle auto. Analogo provvedimento, dice il comune, riguarderà via Damonte, anch'essa interessata dal tracciato della ciclabile, che per ragioni di sicurezza diventerà a senso unico a partire proprio da oggi. I lavori dovrebbero concludersi entro il 30 giugno. Intanto in Borgo Trento prosegue la segnatura di tutti gli stalli blu e giallo-blu, oltre che la posa della segnaletica verticale. In vista del via, la sosta interamente a pagamento nel quartiere. Domani a Med il Medico risponde in diretta dalle 8:20 su Telearena Radio Verona. Parleremo di come liberarsi dalla dipendenza dalla sigaretta. L'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar ha un centro antifumo in via San Marco. Responsabile il dottor Giuseppe De Ledda, direttore della psicologia al Don Calabria, che ci parlerà di come intraprendere un percorso per smettere di fumare. Con lui anche il dottor Carlo Pomari, responsabile di pneumologia di Negrar, per ricordarci che il 90% dei tumori al polmone è causato dal fumo e che le sigarette aumentano il rischio di contrarre patologie oncologiche. Maggio e giugno sono poi i mesi peggiori per chi soffre di allergie. Mercoledì sarà ospite in studio il professor Marco Caminati, direttore di Allergologia Asma Center, l'azienda ospedaliera, con il quale parleremo delle nuove terapie a disposizione delle persone allergiche e dell'importanza dell'aderenza alla terapia, soprattutto per chi soffre di asma. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
0: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: E siamo prontissimi ad iniziare una nuova settimana assieme. Ciao a tutti, buon lunedì da parte di Matteo Sandri. Come state? Tutto bene, tutto a posto? Siamo, non posso dire alla metà del mese, no, appena iniziato, voglio dire il 10 oggi, anzi l'11 oggi di maggio. Però arrivano gli stipendi sta settimana, siete contenti? A chi arrivano? Va bene, allora sì, c'è anche quello da preventivare, a chi arrivano. Intanto buon pomeriggio, dicevo, con me fino esattamente per le prossime ore a continuare questo viaggio che è il nostro favorite, con tante notizie da sbirciare il pomeriggio. Avremo Achille Lauro, Loro Pausini, Giuli, parleremo di Blanco, di Cesare Cremonini. Qua c'è tanto amore da parlare nel pomeriggio e di cui parlare, quindi state con noi.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Achille Lauro e Laura Pausini duettano a Città del Messico. Il cantante è stato ospite del tour mondiale della Pausini. Insieme hanno duettato il 16 di marzo. Lo sappiamo che quella canzone è così bella, 16 marzo, che è stata ricreata anche in versione spagnola il 16 di marzo, quindi praticamente 16 di marzo. E hanno duettato assieme, tour mondiale, pazzesco, Città del Messico. Lauro, fratello, sei ufficialmente messicano, ti voglio bene, ti voglio un bene dell'anima, Lauro, e sono così orgoglioso di te. Ti vogliono bene tutti, non solo in Italia, ma adesso anche in giro per il mondo. All'arena, in cui c'erano 15.000 persone, un concerto tutto esaurito, firmato Lauro Pausini, appunto, con ospite anche Achille Lauro, questo battesimo messicano per lui.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Il conto alla rovescia è iniziato. Arriva la 43esima Stra Verona. Domenica 17 maggio torna la Stra Verona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 chilometri e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
2: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica da

0: Info su skoda-auto.it.
1: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
4: Grande attesa per la partita di questa sera.
1: Siamo già qui.
5: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
1: Live dal territorio, tutto il giorno.
6: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
1: Radio Verona aumenta l'informazione.
7: Uno spettacolo come non si era mai visto.
1: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
1: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la Procura di Pavia, nelle nuove indagini sul delitto di Carlasco chiuse nei giorni scorsi, arriva a sostenere che Andrea Sempio, in un soliloquio, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese, i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius, attraccata ieri alle Canarie. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso. L'Iran respinge il piano americano anche se non chiude la porta ai negoziati. Immediato il commento del presidente Trump, risposta inaccettabile. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per le cure mediche. Un bambino di 7 anni è morto in Belgio dopo che una raffica di vento ha sollevato un castello gonfiabile durante un torneo di calcio giovanile a Adambe, nelle Fiandre. Il piccolo Jean-Kilian è stato sbalzato contro una recinzione, feriti anche altri 3 bambini. Settimo giorno agli internazionali di BNL d'Italia, con 4 azzurri impegnati al Foro Italico. Eliminato Mattia Bellucci, adesso Pellegrino Tiafoe. Alle 15 sul centrale toccherà al numero 1 al mondo Jannik Sinner contro Popirin, mentre in sessione serale spazio a Flavio Cobolli. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: a Radio Verona. Radio Verona.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua. This is it.
1: Radio Verona, pomeriggio in punto.
2: Yeah, it's right here.
1: Pomeriggio in punto.
3: Volevo fare i complimenti a Super Julie, perché oltre ad essere un artista incredibile, lui insomma firma canzoni per Olly, lo sappiamo, sono un duetto ormai consacrato, e oltre ad essere stramici nella vita anche privata, lui ha creato canzoni per Emma, per Coiz, ed è uscito il suo album di Julie con tantissimi ospiti, da 13 Pietro, Biagio Antonacci, Coiz, Punto Olly, Bresh, si chiama Solito Cinema, ed è ha già avuto risultati pazzeschi, che primo tra gli album più venduti, primo tra i vinili più acquistati, insomma Julie sta avendo un successo pazzesco anche tra virgolette dietro le quinte, perché non è quell'artista che si vede comunque, no, sul palco, nei video musicali, quindi complimenti a lui.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: E ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, il nostro contenitore tutto musicale, dove si parla di musica e ultimo che pubblica il nuovo singolo, questa insensata voglia di te. È stato rilasciato anche il video musicale ufficiale, quindi insomma sappiate che si continua ad avere questo sogno. Manca veramente poco perché la favola per sempre del 4 luglio a Tor Vergata, insomma, si sta avvicinando la data e adesso lui continua a regalare emozioni e canzoni, quindi anche questo nuovo singolo, questa intensa voglia di te, di ultimo uscito anche il video.

0: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Ma mi sa imbucare la fuoiadura domenica, fuoiadura domenica. Beh, non c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Anche gli alpini veronesi hanno sfilato ieri a Genova con i 90.000 presenti alla dunata nazionale davanti al presidente della Camera Lorenzo Fontana e alle autorità veronesi. In prima fila il presidente ANA Verona Maurizio Trevisan, che rilancia la candidatura della città, pronti ad ospitare il raduno del 2028.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 11 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. L'antivirus in apertura, aggressivo ma poco pericoloso. Sappiamo come affrontarlo. Dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave, il centro del contagio, arrivano rassicurazioni dal direttore dell'unità malattie infettive tropicali dell'ospedale di Negrar, Federico Gobbi. Sentiamolo al microfono di Valentina Burati.
4: L'antivirus ha come serbatoio quello del topo, sia la variante che c'è in Europa e in Asia, sia la variante che c'è nel centro e nel Sud America, e quindi primariamente è una patologia in cui io vengo in contatto con il topo malato, con le secrezioni di topo malato, e mi ammalo.
5: Il salto di specie quanto l'ha reso pericoloso per l'uomo?
4: Ecco, il problema dell'antivirus variante Andes è quella che può dare una complicazione a livello polmonare, cioè il virus arriva a livello polmonare e da lì ci può essere un contagio da uomo a uomo. Ecco, quindi lo spillover, diciamo il salto di specie tra il topo e la persona. A quel momento la persona può infettare delle altre persone ed è verosimilmente quello che è successo nella crociera.
5: Questo è uno degli elementi che lo rendono diverso dal Covid.
4: Assolutamente sì, perché il Covid invece era principalmente trasmesso da persona a persona. Quindi qua ci troviamo di fronte a un virus diverso, un virus che ha causato già delle altre epidemie in Centro Sud America negli anni passati e che sono state, dopo un pochino di tempo, contenute. Ecco, quindi siamo di fronte a un virus molto diverso dal Covid. Si inizia a contagiare le altre persone nel momento in cui ho i sintomi, e quindi è ovvio che io, andando a tracciare i contatti dei malati, nel momento in cui li metto in quarantena, li avviso che al minimo sintomo vengano poi messi ufficialmente in isolamento, ed ecco che da lì si arriva in un lasso di tempo non lungo a chiudere l'epidemia.
3: Riportare al centro l'unione tra cervello e corpo è la sfida lanciata dal 25esimo congresso nazionale della Società Italiana di Riabilitazione Neurologica, ospitato sino a domani in Gran Guardia. Dati preoccupanti per la fascia di età tra i 40 e i 60 anni. Il professor Nicola Asmania, direttore di neuroriabilitazione dell'azienda ospedaliera nel servizio di Tiziana Bronzato.
6: I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono confortanti per la popolazione anziana. Cala del 20% l'insorgenza di ictus, ma in quest'epoca si assiste invece ad un acutizzarsi del problema in una fascia di popolazione più giovane.
7: Tutte quelle politiche di prevenzione e di cura nella fase delle acuzie hanno portato a degli ottimi risultati, in particolare per quel che riguarda la popolazione più anziana, tra i 60 e gli 80 anni, con una riduzione dell'incidenza dell'ictus di circa il 20%. Per contro, però, osserviamo che c'è un aumento altrettanto ampio nella popolazione tra i 40 e i 60 anni. Questo è probabilmente dovuto al fatto che non ci sono politiche di prevenzione, sono più carenti in questa popolazione, e che questa popolazione ha probabilmente dei fattori di rischio che devono essere intercettati meglio.
6: A confronto in Gran Guardia, con oltre 600 partecipanti, 250 relatori italiani e internazionali, si parla di riabilitazione neurologica con una nuova sfida: far convergere i professionisti sanitari su un aspetto, la personalizzazione della cura. Perché, viene spiegato, l'insorgenza di ictus può compromettere la funzione di più più organi, quindi è necessario sempre che un'equipe si confronti e collabori per un nuovo approccio alla cura e alla riabilitazione del paziente. Il futuro della neuroriabilitazione al congresso ospitato in Gran Guardia fino al 12 maggio, uno dei principali appuntamenti scientifici italiani del settore.
8: Dopo la dimissione dallo stato clericale arriva anche la scomunica per Giuliano Costalunga, l'ex parroco di Selva di Progno, che nel 2018 lasciò il paesino sui monti per raggiungere le Canarie e sposare il compagno Paolo. Ma dopo 8 anni all'estero Costalunga è tornato e, sempre nella provincia veronese a Campiano, ha aperto una realtà parrocchiale con la chiesa vetero-cattolica riformata. Il 26 aprile scorso ha celebrato un funerale e la chiesa di Verona non l'ha presa proprio bene. Il vescovo Pompili ha inviato una circolare a tutte le parrocchie ed è stata letta ai fedeli in chiesa. Questo è mobbing sociale, protesta Giuliano Costalunga, che ha deciso di portare avanti questa sua battaglia rivoluzionaria nella sacrestia d'Italia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Radio Verona. Meteo.
8: Nelle prossime ore ancora piogge e possibili temporali in assorbimento dalla serata. Domani, martedì 12 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso. La temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 12.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: È stato sicuramente un concerto da record per lei, perché ha avuto anche una soddisfazione personale incredibile. Stiamo parlando di Shakira, il concerto a Copacabana da record con 2 milioni di spettatori, uno dei più importanti eventi musicali mai realizzati in una spiaggia. Stavo vedendo anche le riprese dal drone, incredibili, cioè veramente una visuale pazzesca. Lei dice: non riuscivo a dormire, troppe emozioni, quello che è successo a Rio è stato indimenticabile, mozzafiato. C'erano 2,5 milioni di persone insieme, abbiamo riconosciuto il potere della musica che è in ognuno di noi, anche se la giornata è stata difficile per molti di noi, abbiamo celebrato la vita così com'è, con i successi e le imperfezioni. Insomma, la bellezza di Copacabana, continua Shakira, dice, ci ricorda ciò che conta davvero, e il segreto è sempre essere presenti e apprezzare ciò che abbiamo davanti agli occhi, e via via. Insomma, un bel post da leggere all'interno dei suoi canali social, 2,5 milioni di persone per godersi Shakira a Copacabana.
0: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Sono Matteo Sandri, vi racconto tante hit come Katy Perry, le nuove foto con Justin Trudeau, i due insomma, beh, lui sapete, no, politico, si è preso un attimo la pausa dal mondo della politica appunto, e dopo insomma la chiusura con Orlando Bloom, il cuore di Katy Perry è tornato a battere molto forte per Justin Trudeau, insomma riflettori sulla coppia, adesso praticamente nulla, sono sempre assieme in vacanza, si stanno godendo la vita, e sì, beh, che bello, però invidiabile questa cosa, complimenti a loro.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative.

0: in via Enrico Fermi 61 a Verona.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
3: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
2: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Neil Horan, protagonista di One Direction, l'abbiamo conosciuto così, poi anche lui ovviamente. Carriera da solista obbligata, diciamo così. Valentina Buratti, buon pomeriggio, te la linea perché ci parli di questo antivirus.
1: Buon pomeriggio Matteo, sì, naturalmente senza allarmismi, però ci interessiamo della nostra salute da quando la nave da crociera su cui si è sviluppata questa infezione da antivirus ha portato i passeggeri alle Canarie, da cui stanno tornando ciascuno nel proprio paese di origine. Quindi ci si chiede quanto possa essere pericolosa questa infezione che è passata dagli animali all'uomo. L'abbiamo chiesto e lo sentiremo nel nostro telegiornale di questa sera nei vari giornali radio al dottor Federico Gobbi, direttore dell'unità operativa di malattie infettive tropicali dell'ospedale di Negrar, che è anche un centro di riferimento regionale. Naturalmente il pensiero va all'esperienza ancora fresca del Covid, ma come ci ha confermato il dottore, le differenze sono tante. Innanzitutto questo antivirus è già conosciuto, mentre il Covid era un virus sconosciuto. L'antivirus è conosciuto dalla comunità scientifica già da anni, addirittura ci sono già state delle epidemie in Sud America che sono state studiate e circoscritte.

0: scritte, non solo, ma anche questo virus mutato che è in grado appunto di contagiare gli uomini è poco contagioso a differenza del Covid, e soltanto nel momento in cui la persona colpita sviluppa i sintomi. Ci ricordiamo invece che il Covid era pericoloso, potenzialmente infettivo anche da persone asintomatiche. Quindi, insomma, per tenere sotto controllo l'espandersi eventuale delle infezioni di questo virus, è sufficiente tracciare i contatti della persona malata. Come ci ha rassicurato il dottor Gobbi, l'unico veneto sotto osservazione perché ha avuto contatti con una delle persone coinvolte da questo caso, in realtà non è un paziente, è soltanto una persona sotto osservazione che non presenta sintomi. Insomma, è una situazione che secondo la comunità scientifica ha molte diversità con la pandemia da coronavirus, e come non c'è attualmente di che preoccuparsi da questo punto di vista. Sorveglianza alta, insomma, anzi, il lato più positivo è che la tempestività con cui i diversi paesi sono intervenuti la cosa dimostra che almeno dalla pandemia si è imparato qualcosa nella gestione delle emergenze.
1: Grazie Valentina Burati per averci dato chiarezza alla situazione. Adesso IGR nazionale.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Delitto di Garlasco in apertura. Per Alberto Stasi, Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Andrea Sempio. Lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. Posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, per il giovane isolamento di 45 giorni. L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace statunitense è stata generosa e razionale, mentre il presidente americano Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Oggi è prevista a Bruxelles la riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. A 3 settimane dalla scomparsa, ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme con i 2 figli adolescenti e a 4 cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Piacenza diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Sarà Marco Guida l'arbitro di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Guida quest'anno ha diretto 16 partite tra Serie A e Coppa Italia, 2 volte l'Inter, sempre vincente, 4 volte biancocelesti, 3 vittorie e 1 pareggio. Per lui si tratta della prima finale in assoluto in carriera. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente, tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Le tournée, le date importanti dei cantanti che insomma se la stanno godendo in questo momento, magari facendo delle belle prove, allora capiamo un po' chi saranno i prossimi, come ricordiamo che c'è Neck It's Live, non si ferma, dopo il tour europeo è pronto ad accendere l'estate italiana, si parte il 12 di giugno dal Parco Bissuola di Mestre Venezia per poi proseguire lungo tutta la penisola tra Alessandria, Caldazzo, Villafranca che a Verona, Grado, Perugia, Forte dei Marmi, Asiago in provincia di Vicenza, Marina di Mancaversa, Lecce, Lioni, Marina di Modica, insomma NEC partirà in giro per l'Italia per un'estate ricca di musica.

0: Ma sono matta. This is
1: it. Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto. I tour italiani dei cantanti, ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, anche da Willy Peyote, il Club Tour 2026, attenzione perché sarà un autunno interessante, da lui dal 10 di ottobre si parte dal Vox di Modena, Nonantola, e poi c'è Milano, Molfetta, Bologna, Napoli, Firenze, Roma, Padova, LOL, insomma nuovo pezzo, quindi nuovo disco, quindi soprattutto nuovi concerti, scrive appunto annunciando il Club Tour dell'autunno 2026, i biglietti sono già disponibili, non fateveli scappare, Willy Peyote se vi piace vi aspetta ovviamente di Club Italiani.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
12: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
13: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
14: In collaborazione con
15: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Il tema della sicurezza in città torna alla ribalta dopo il caso di sbandati davanti alla chiesa di Borgo Roma e l'ennesima lite in piazza Pradavalle. Il mese scorso sono scadute le misure sulle aree cittadine più a rischio, ma in prefettura è stata avviata la procedura per l'individuazione con le nuove regole.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 11 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura l'antivirus, perché è tenuto sotto stretta osservazione del personale sanitario dell'US, 6 in quarantena. Un sudafricano arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile scorso. Il soggetto era tra i passeggeri che a Johannesburg si sono imbarcati su un aereo, a bordo del quale era salita per pochi minuti prima del decollo una donna poi deceduta in conseguenza di un'infezione da antivirus. Il cittadino straniero è collaborativo, non presenta alcun sintomo, gode di buona salute. Il contatto con la persona deceduta non è stato né ravvicinato né prolungato, per questo è considerato soggetto a basso rischio. In via precauzionale potrà sottoporsi nelle prossime ore, sempre a Padova, ad un test previsto dal Ministero della Salute. Sebbene tutti i fattori indichino un rischio molto ridotto, terrò personalmente informati i veneti sull'evoluzione del caso, ha detto il presidente della regione Stefani. Fuori dal servizio scoprono un tentato furto e stoppano l'autore. È accaduto sabato mattina alle 11.30 al supermercato Lidl di via Zannoni. I militari di Strade Sicure in vacanza nella nostra città non hanno esitato ad intervenire, notando quello che stava accadendo poco lontano da loro. Dopo aver allertato le forze dell'ordine, hanno fermato gli individui fino all'arrivo delle pattuglie, che hanno preso in consegna i soggetti. A seguito dell'evento, i militari non hanno riportato lesioni. È concluso alle prime ore di questa mattina l'intervento del soccorso alpino di Verona, che hanno salvato un 27enne di Monaco avvistato in preda al panico e con principi di ipotermia nei pressi del rifugio Scalorbi sul Carega. I soccorritori hanno trovato il ragazzo in stato confusionale, bagnato e infreddolito. Con un'ambulanza da Giazza è stato portato in ospedale. L'escursionista era partito da Mezzane con l'intenzione di raggiungere Rovereto, seguendo un percorso indicato online che si è rivelato difficile, impegnativo. Da oggi il cantiere per realizzare la ciclabile Parona Ponte Garibaldi si è spostato in Borgo Trento da via Menotti a viale Nino Bixio. Per consentire le lavorazioni e ricavare lo spazio necessario alla nuova pista viale Bixio, diventa quindi a senso unico di circolazione in direzione Ponte Garibaldi. La ciclabile corre affiancata al marciapiede sinistro, considerando la direzione piazzale Stefani Ponte Garibaldi, mentre sul lato destro saranno mantenuti gli stalli per la sosta delle auto. Analogo provvedimento, dice il comune, riguarderà via Damonte, anch'essa interessata dal tracciato della ciclabile, che per ragioni di sicurezza diventerà a senso unico a partire proprio da oggi. I lavori dovrebbero concludersi entro il 30 giugno. Intanto in Borgo Trento prosegue la segnatura di tutti gli stalli blu e giallo-blu, oltre che la posa della segnaletica verticale, in vista del via alla sosta interamente a pagamento nel quartiere. Domani Ahmed il Medico risponde in diretta dalle 8:20 su Telearena e Radio Verona. Parleremo di come liberarsi dalla dipendenza dalla sigaretta. L'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar ha un centro antifumo in via San Marco. Responsabile il dottor Giuseppe Deledda, direttore della psicologia al Don Calabria, che ci parlerà di come intraprendere un percorso per smettere di fumare. Con lui anche il dottor Carlo Pomari, responsabile di pneumologia di Negrar, per ricordarci che il 90% dei tumori al polmone è causato dal fumo e che le sigarette aumentano il rischio di contrarre patologie oncologiche. Maggio e giugno sono poi i mesi peggiori per chi soffre di allergie. Mercoledì sarà ospite in studio il professor Marco Caminati, direttore di Allergologia Asma Center, l'azienda ospedaliera, con il quale parleremo delle nuove terapie a disposizione delle persone allergiche e dell'importanza dell'aderenza alla terapia, soprattutto per chi soffre di asma. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora piogge e possibili temporali in assorbimento dalla serata. Domani, martedì 12 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso. La temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 12.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
7: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Matteo Sandri con voi, ciao a tutti e buon pomeriggio, buona giornata con noi, con la nostra musica, con tutte le notizie che arrivano dal mondo dello spettacolo che vogliamo raccontarvi, come sempre lo facciamo ovviamente continuamente informandovi tra concerti, gossip, pettegolezzi, anche argomenti seri, tra un po' di pettegolezzi, Harry Style e Zoe Kravitz, lei è la figlia di Lenny Kravitz. Sono sempre più vicine le nozze. Sì, sembra proprio che i due siano sempre più vicini in questo. Le nozze dei due sembrano, insomma, approvate, quello sì. Però pronti a sposarsi, oltre all'anello al dito, anche l'indiscrezione di Vanity Fair. Lui 32 anni, lei 37, lei attrice, tra l'altro. Quindi Zoe Kravitz, Harry Style, nozze in arrivo, vedremo.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto. Go!
1: Cioè, sono un grande di Tiziano Ferro, versione deluxe. Ci sono stati ovviamente progetti importanti per lui, questo è un altro che si aggiunge alla sua collezione. Ci sono storie nuove da raccontare, 7 brani, 5 amici, tanta stima, orgoglio, gioia, rabbia, cura. Scrive annunciando a sorpresa: sono un grande deluxe. Disponibile dal 22 di maggio in tutte le piattaforme, acquistabile poi anche CD fisico, vinile, insomma tutto ciò che ne va dietro e corre dietro a questo progetto incredibile che vede il ritorno appunto con un nuovo album, un nuovo singolo in realtà, con tante collaborazioni, il deluxe di Sono un grande, firmato Tiziano Ferro.

0: sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione.

0: 335 803 1811.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui.
4: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Via libera a quanto si apprende dal Consiglio Affari Esteri alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto finora tenuto fermo contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico. L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americano è stata generosa e razionale, mentre il presidente americano Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presiederanno una riunione dei ministri della difesa dell'Unione Europea sulla situazione a Hormuz. Posto in quarantena obbligatoria di 45 giorni, il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, quarantena obbligatoria anche per un 25enne calabrese. La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un allevamento abusivo di cani a Brusimpiano nel Varesotto. Sono stati salvati 40 cuccioli trovati denutriti tra feci e rifiuti. Due donne sono state denunciate per maltrattamento e abbandono di animali. Seconda giornata di sedicesimi di finale agli internazionali di Roma con in campo quattro tennisti azzurri. Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Grande impresa per Pellegrino che batte in due set il numero 20 della classifica ATP Francis Tiafoe e accede per la prima volta in carriera agli ottavi di un Masters 1000. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona. This is
1: it. Radio Verona, pomeriggio in punto.
0: Pomeriggio in punto.
2: Un messaggio positivo ai fan Emma Marrone sui social, messaggio per la prevenzione, fate sempre i controlli, lo ha detto anche la cantante una story e l'ha detto questa bella notizia, mi ha dato ancora più lo slancio per fare sempre meglio. Mi raccomando raga, fate sempre i controlli, non trascurate niente, anche se vi sentite bene fate i controlli, lo sapete che lei fa i controlli periodici per un tumore che ha avuto. E insomma, da questo dice, ha postato questa storia con la felicità di aver fatto una visita di controllo che è andata molto bene e quindi ovviamente ha voluto condividere il messaggio dato dai medici ovviamente nei social per augurarsi che tutti abbraccino la prevenzione. Questa è la parola di Emma Marrone.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Fabrizio Moro sul palco anche in estate, tutte le date del nuovo tour, insomma lui non ha assolutamente paura, dopo la vittoria anche a Canzonissima, il grande successo l'anteprima al Palazzetto dello Sport di Roma dello scorso 2 maggio, si aggiungono nuove date estive al tour, non ho paura di niente, live 2026, ovviamente di Fabrizio Moro, partiranno sono praticamente l'11 di maggio, poi insomma via via tutta maggio, agosto, tantissimo, quindi una preview di maggio, poi da agosto fino a settembre per finire un po' a novembre, da Napoli, Bologna, Molfetta, Catania, sono tantissime le date. Fabrizio Moro, andate a vedere i suoi social e scoprite veramente qual è la città più vicina a voi e dove magari so anche godervela, cioè fare un bel viaggio, perché non ho detto che bisogna per forza andare a vedere i concerti vicino a casa. Prendere l'auto, farsi un po' di chilometri, farsi una bella gita magari con gli amici, beh, quello è impagabile.
2: Dammi un grr.
3: Un che?
2: Un grr.
3: Un che?
2: Dammi un tu.
3: Okay.

0: low. Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 17 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Il tema della sicurezza in città torna alla ribalta dopo il caso di sbandati davanti alla chiesa di Borgo Roma e l'ennesima lite in piazza Pradaval. Il mese scorso sono scadute le misure sulle aree cittadine più a rischio, ma in prefettura è stata avviata la procedura per l'individuazione con le nuove regole.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È lunedì 11 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. L'antivirus in apertura, aggressivo ma poco pericoloso. Sappiamo come affrontarlo. Dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave, il centro del contagio, arrivano rassicurazioni dal direttore dell'unità malattie infettive tropicali dell'ospedale di Negrar, Federico Gobbi. Sentiamolo al microfono di Valentina Buratti.
3: L'antivirus ha come serbatoio quello del topo, sia la variante che c'è in Europa e in Asia, sia la variante che c'è nel centro e nel Sud America, e quindi primariamente è una patologia in cui io vengo in contatto con il topo malato, con le secrezioni di topo malato, e mi ammalo.
4: Il salto di specie quanto l'ha reso pericoloso per l'uomo?
3: Ecco, il problema dell'antivirus variante Andes è quella che può dare una complicazione a livello polmonare, cioè il virus arriva a livello polmonare e da lì ci può essere un contagio da uomo a uomo. Ecco, quindi lo spillover, diciamo il salto di specie tra il topo e la persona. A quel momento la persona può infettare delle altre persone ed è verosimilmente quello che è successo nella crociera.
4: Questo è uno degli elementi che lo rendono diverso dal Covid.
3: Assolutamente sì, perché il Covid invece era principalmente trasmesso da persona a persona. Quindi qua ci troviamo di fronte a un virus diverso, un virus che ha causato già delle altre epidemie in Centro Sud America negli anni passati e che sono state, dopo un pochino di tempo, contenute. Ecco, quindi siamo di fronte a un virus molto diverso dal Covid. Si inizia a contagiare le altre persone nel momento in cui ho i sintomi, e quindi è ovvio che io, andando a tracciare i contatti dei malati, nel momento in cui li metto in quarantena, li avviso che al minimo sintomo vengano poi messi ufficialmente in isolamento, ed ecco che da lì si arriva in un lasso di tempo non lungo a chiudere l'epidemia.
2: Riportare al centro l'unione tra cervello e corpo è la sfida lanciata dal 25° congresso nazionale della Società Italiana di Riabilitazione Neurologica, ospitato sino a domani in Gran Guardia. Dati preoccupanti per la fascia di età tra i 40 e i 60 anni. Il professor Nicola Asmania, direttore di neuroriabilitazione dell'azienda ospedaliera nel servizio di Tiziana Bronzato.
5: I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono confortanti per la popolazione anziana. Cala del 20% l'insorgenza di ictus, ma in quest'epoca si assiste invece ad un acutizzarsi del problema in una fascia di popolazione più giovane.
6: Tutte quelle politiche di prevenzione e di cura nella fase delle acuzie hanno portato a degli ottimi risultati, in particolare per quel che riguarda la popolazione più anziana, tra i 60 e gli 80 anni, con una riduzione dell'incidenza dell'ictus di circa il 20%. Per contro, però, osserviamo che c'è un aumento altrettanto ampio nella popolazione tra i 40 e i 60 anni. Questo è probabilmente dovuto al fatto che non ci sono politiche di prevenzione, sono più carenti in questa popolazione, e che questa popolazione ha probabilmente dei fattori di rischio che devono essere intercettati meglio.
5: A confronto in Gran Guardia, con oltre 600 partecipanti, 250 relatori italiani e internazionali, si parla di riabilitazione neurologica con una nuova sfida: far convergere i professionisti sanitari su un aspetto, la personalizzazione della cura. Perché, viene spiegato, l'insorgenza di ictus può compromettere la funzione di più organi, quindi è necessario sempre che un'equipe si confronti e collabori per un nuovo approccio alla cura e alla riabilitazione del paziente. Il futuro della neuroriabilitazione al congresso ospitato in Gran Guardia fino al 12 maggio, uno dei principali appuntamenti scientifici italiani del settore.
2: Dopo la dimissione dallo stato clericale arriva anche la scomunica per Giuliano Costalunga, l'ex parroco di Selva di Progno, che nel 2018 lasciò il paesino sui monti per raggiungere le Canarie e sposare il compagno Paolo. Ma dopo 8 anni all'estero, Costalunga è tornato e, sempre nella provincia veronese a Campiano, ha aperto una realtà parrocchiale con la chiesa vetero-cattolica riformata. Il 26 aprile scorso ha celebrato un funerale e la chiesa di Verona non l'ha presa proprio bene. Il vescovo Pompili ha inviato una circolare a tutte le parrocchie ed è stata letta ai fedeli in chiesa. Questo è mobbing sociale, protesta Giuliano Costalunga, che ha deciso di portare avanti questa sua battaglia rivoluzionaria nella sacrestia d'Italia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. This is it. Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Pomeriggio in punto. Parliamo di Vasco Rossi, perché al via i casting per aprire i concerti di Vasco Rossi negli stadi. Beh, questa è una cosa molto interessante. Sta entrando nella fase più calda nel Festival Zocca, perché ovviamente è il paese della musica, dove i giovani artisti portano i talenti emergenti sul palco del Vasco Live 2026. Tour ovviamente che lo vedrà con tantissime date, 10 date del tour, lo ricordiamo. E attenzione, perché tra Ferrara, Olbia, Bari, Napoli, Ancona, Udine, i vincitori avranno 15 minuti per esibirsi, apertura delle date di Vasco Rossi. Quindi ci sono i casting, consultando i profili social di Vasco Rossi potete capire di più come iscrivervi, come far sentire il vostro provino, e in bocca al lupo.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Tanta musica anche questa settimana e soprattutto tante novità, come ultimo che non si ferma e riapre la sfida per i biglietti. Ecco come averli, ve lo dico subito. Tanto buon pomeriggio da parte di Matteo Sandri. Allora, la favola per sempre attiva la rivendita biglietti. È infatti possibile rimettere in vendita i biglietti già acquistati, ma non ancora potranno essere utilizzati, nel senso che l'operazione avviene tramite Fansale, una piattaforma ufficiale di Ticket One che gestisce la rivendita in modo sicuro e consente ad altri utenti di acquistare i tagliandi disponibili. Si tratta di un sistema pensato per agevolare sia chi deve rinunciare a un evento sia chi è ancora alla ricerca di un biglietto, offrendo una seconda possibilità all'interno di un canale regolarmente controllato. Quindi non sarà una caccia all'ultimo biglietto, sarà la possibilità di chi non può più andare a un evento, stiamo parlando quello di ultimo, ma in altri, di rimettere in vendita il proprio bigliettino senza, sai, scrivere su Instagram le classiche storie: sto vendendo un biglietto con interesse. Lo fa la piattaforma per voi. Questa opportunità sarà disponibile fino alle ore 21 del 2 luglio 2026, due giorni dell'inizio del concerto. Stiamo parlando in questo momento dei concerti di ultimo, va bene? Quindi, insomma, sappiate che se volete approfittare di questo Fansale, piattaforma legata a Ticket One, per rivendere i biglietti se qualora non voi doveste rinunciare a un concerto.
0: Da oltre 40 anni Apprente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
5: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui.
7: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
9: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
7: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Quarantena obbligatoria per due italiani, uno a Napoli, l'altro in Calabria, passeggeri del volo KLM, sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita è risultato leggermente positivo. Delitto di Garlasco, emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca. La procura di Prato ha deciso di riaprire le indagini sulla morte sul lavoro di Luana D'Orazio, anche considerando che le condanne inflitte finora siano troppo basse. L'operaia 22enne finì per rimanere incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurlo. L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americano è stata generosa e razionale, mentre il presidente USA Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presiederanno una riunione dei ministri della difesa dell'Unione Europea sulla situazione a Hormuz. Sarà il tedesco Daniel Siebert l'arbitro della finale di Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal, che si disputerà alla Puskas Arena di Budapest sabato 30 maggio. L'arbitro quarantenne, internazionale dal 2015, dirigerà la sua prima finale in una competizione UEFA per club. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ci sono stati anche in Met Gala e con esibizioni, con momenti molto importanti, con il green carpet, un po' ispirato al Sanremo, quello firmato da Amadeus, il green carpet, no? Che anziché red carpet l'ha trasformato in green carpet. Buon pomeriggio alla parte di Matteo Santi, stiamo parlando di questo evento mondano pazzesco, da Beyoncé, Bad Bunny, con poi anche tantissimi altri che hanno proprio calcato quel importante palcoscenico, soprattutto il green carpet, che è questa parte in cui tutti sfilano con abiti super firmati, con oggettistica firmata e soprattutto tutti fotografati. Diciamo che è anche un'occasione per farsi pubblicità, farsi vetrina. Il Met Gala 2026, insomma, è andato in porto, è andato in missione.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, il nostro pomeriggio dove si chiacchiera di tanta musica, e Benny Benassi che ha suonato in giro per New York con una console montata su una bici. Insomma, appartiene a questa seconda categoria dei bikers, DJ bikers, proprio lui Benny Benassi, lo ha fatto e lo fa ogni primavera, in cui c'è questo più grande evento ciclistico di questo tipo negli Stati Uniti, 32.000 partecipanti, oltre 60 km di strade chiuse al traffico con partenza appunto nella Lower di Manhattan, e poi via via ovviamente si va arrivando al States Island. Non si tratta di una gara ma di una pedalata di beneficenza finanziata e programmata per migliaia di newyorkesi, e c'era anche lui, Benny Benassi, che nella sella dello South Beach aveva montato una console e quindi suonava ogni tanto, proprio con un'esperienza incredibile per i partecipanti. Fantastico!

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia. Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
1: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
2: Chiama 045 561 500.
3: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei Megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Ha rapinato a Pradavallo una giovane alla fermata dell'autobus di una collanina, l'ha gelata con la minaccia di accoltellarla ed è fuggito. Lei e i suoi amici hanno fermato una pattuglia dei carabinieri che, raccolto l'identikit del malvivente, hanno setacciato le vie limitrofe. Alla vista dei militari il giovane è fuggito, rintracciato tra la folla. C'è stato anche un inseguimento, messo alle strette, ha anche tentato l'ultima carta, si è rifugiato nel garage di un condominio, ma i militari sono riusciti a scovarlo e a bloccarlo all'interno del vano della centrale termica dello stabile. In pochi secondi il giovane, 22 anni, è stato reso inoffensivo, è stato arrestato e agli arresti domiciliari nella sua abitazione nel Mantovano. A giugno il processo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati da Silvia Beltrami, focus su Borgo Roma, dove le zuffe ormai sono all'ordine del giorno, protagonisti sempre gli stessi, un gruppetto di sbandati, principalmente italiani, che bevono e finiscono per venire alle mani proprio sul sagrato della chiesa del Gesù Divino Lavoratore, quella che ha avuto il problema della baby gang QBR sino a pochi mesi fa e che sembra non avere pace. Il comune, dice l'assessora al sociale Luisa Ceni, si è attivato da tempo. Ascoltiamola.
5: È chiaro che stiamo parlando di interventi sociali. Gli interventi sociali non sono interventi da bacchetta magica, come dico io, ma sono interventi di accompagnamento delle persone, di presa in carico dei problemi delle persone, che, ricordo, sono persone libere e quindi sono capaci di autodeterminarsi, a meno che non siano pericolose. A questo punto diventa un problema di sicurezza, ma in questo caso intervengono le forze dell'ordine e ci sono molteplici report di interventi che sono stati fatti.
4: L'ex sacerdote Giuliano Costalunga torna sotto i riflessori dopo la notizia che, nonostante l'ex prete non sia più autorizzato dalla Chiesa Cattolica a celebrare messa né altri sacramenti o celebrazioni, abbia nell'aprile scorso celebrato un funerale a Caldiero. Giuliano Costalunga, residente a Campiano, era stato dimesso dallo stato clericale nel 2018 con provvedimento del Papa, si legge nella comunicazione della diocesi veronese, che riesume a quello che si riteneva un caso chiuso con la definitiva scomunica dell'ex parroco di Selva di Progno dopo le nozze di quest'ultimo con il compagno Paolo a Gran Canaria nel 2018. La stessa comunicazione invita i fedeli con senso di responsabilità ecclesiale ad astenersi dal richiedere celebrazioni a Giuliano Costalunga e dal prendervi parte nel caso in cui fossero da lui presiedute. Si è concluso alle prime ore di questa mattina l'intervento del soccorso alpino di Verona, che ha tratto in salvo un 27enne di Monaco, avvistato in preda al panico e con principio di ipotermia nei pressi del rifugio Scalorbi sul Carega. I soccorritori hanno trovato il ragazzo in stato confusionale, bagnato e infreddolito. Con un'ambulanza da Giazza è stato portato in ospedale. L'escursionista era partito da Mezzane di Sotto con l'intenzione di raggiungere Rovereto, seguendo un percorso indicato online che si è rivelato appunto difficile e impegnativo. Il cantiere per la realizzazione della ciclabile Parona Ponte Garibaldi da oggi si è spostato da via Ciro Menotti a viale Nino Bixio per consentire le lavorazioni e ricavare lo spazio necessario alla nuova pista. La via diventerà a senso unico in direzione Ponte Garibaldi. Sentiamo Giovanni Salvatori.
6: L'ora X è arrivata. Da via Ciro Menotti il cantiere per la ciclabile che unirà Parona a Ponte Garibaldi da stamattina è approdato in viale Nino Bixio. A fianco del marciapiede sinistro si lavora per una pista di ampie dimensioni che qualcuno dei residenti invoca soprattutto per togliere dai vasti marciapiedi le bici che ogni tanto comunque vi passano. Sul lato destro rimangono gli stalli per la sosta delle auto. I lavori, inclusi nel pacchetto PNRR, dovranno concludersi entro la fine di giugno, ma il senso unico resterà definitivo. A metà mattina non si registrano rallentamenti o code, ma le opposizioni e parte dei cittadini nei giorni scorsi sono insorti, troppo ristretta la carreggiata e non poter più risalire in direzione di via Mameli e dell'ospedale viene considerato un impatto eccessivo. Ci sono anche pareri favorevoli.
7: Mi dà fastidio quando mi passano le biciclette attaccate, ecco.
8: Rovinato anche delle vie per farla ciclabile, secondo il mio modesto parere, nella zona verso Porta Nuova.
9: Penso che la città abbia bisogno di un po' di traffico, insomma, più accettabile, ecco, anche se mi sembra che in Uixio tutto sommato non sia una strada molto trafficata.
10: Strade ciclabili vanno bene in America, che hanno degli spazi enormi, nel nord Europa che sono predisposti, Verona non è predisposta.
4: In attesa del nuovo spettacolo Arignano Incontrarti di venerdì sera in Arena, torna Anch'io sono capace, negozi senza barriere. 57 persone con disabilità, ospiti dei centri diurni dell'Ulss 9, lavoreranno mercoledì a fianco di commessi e baristi veri in 40 negozi del centro e anche in alcuni uffici comunali. Un'esperienza sociale organizzata dalla Grande Sfida per facilitare i percorsi di reinserimento e di inclusività e permettere che anche le persone fragili entrino in processi produttivi di comunità. Le persone con disabilità intellettive e psicofisiche ribadiscono dunque la loro disponibilità a essere cittadini attivi, pronti a promuovere nella misura delle loro capacità la crescita della stessa società. È tutto, grazie per averci seguiti, a risentirci.
11: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
12: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
11: Ancora no, manca l'illuminazione.
12: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
11: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
12: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
13: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
14: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
15: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
16: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
15: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
17: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
18: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
19: Radio Verona. Meteo.
20: Nelle prossime ore ancora piogge e possibili temporali in assorbimento dalla serata. Domani, martedì 12 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso. La temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 12.
21: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona. This is it. Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: Abbiamo parlato più di qualche volta di una canzone che magari è vecchiotta, ok? E a 20 anni in distanza rivede il successo, oppure anche conquista dischi di platino, di diamante, d'oro. Beh, c'è Go dei Chemical Brothers che torna numero uno grazie ad Apex, un nuovo trailer di Netflix. Questo insomma molto importante perché il pezzo uscito nel 2015 è tornato in cima alla classifiche globali più di un decennio dopo la sua uscita, quasi 12 anni dopo, conquistando la top 200 global, anche il quinto posto della classifica Dance Digital Song di Billboard, e grazie a Apex che nel frattempo si è posizionato al primo posto tra i film più visti su Netflix a livello globale nella settimana successiva alla sua uscita. Insomma, Go dei Chemical Brothers dopo 12 anni torna in vertice alla classifica. Aia!

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Marrakech e Ghe Pequeno assieme per i 10 anni di Santeria, doppia data all'ippodromo SNAI di Milano. Devo dire Ghe, non Ghe Pequeno, perché adesso è Ghe soltanto. Gue in realtà, Marrakech e Gue, quindi assieme il 12 e 13 settembre, tornando live dal vivo, ippodromo SNAI di Milano, San Siro, per Santeria, il 10° anniversario. Due date che celebrano uno dei giant album più amati dell'intera generazione in questo paese, lo show, i due serate imperdibili, 20 anni di collaborazione, 12 e 13 settembre, proprio lì a Milano, stadio all'ippodromo SNAI San Siro di Milano, arrivano appunto Ghe e Marrakech.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Vinci.
1: Ricevuto, seguitele.
2: Radio Verona Via Libera. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Delitto di Garlasco in apertura, nuovi dettagli sulle accuse che la Procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca. Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza. Una seconda persona è stata messa in quarantena obbligatoria in Italia per l'emergenza di hantavirus. La sindaca di Villa San Giovanni l'ha imposta al 25enne marittimo che era a bordo del volo KLM, dove si trovava per un breve tempo anche la donna morta. Stesso provvedimento a Napoli per un altro marittimo. I magistrati di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito agli elementi che hanno portato alla grazia per Nicole Minetti. Lo riporta la stessa procura, che ha ricevuto mandato dal Ministero della Giustizia di poter chiedere, se necessario, anche una

0: vittoria. I magistrati potrebbero quindi ascoltare testimoni dall'Uruguay. Il tennis, Jannik Sinner domina il foro italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 3 set Frances Tiafoe. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: www.mangiamonoprotein.it.
1: Mangiamono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona. Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Sono Matteo Sandri, ciao a tutti e soprattutto la musica, ciao bella musica che vi stiamo facendo ascoltare, magari se volete anche vederla, perché Harry Styles ha pubblicato il video di Dance No More, questo nuovo singolo, terza clip estratta dal suo ultimo progetto musicale Kiss Old Time, disco Occasionally, che ovviamente ha conquistato la classifica per 20 settimane nella prima posizione della Billboard 200, insomma un importante traguardo per Harry Styles, che la carriera solista l'ha fatta completamente sua, i complimenti.
2: Se

0: WhatsApp che ci segnalano ovviamente la situazione dopo questo temporale che ha colpito la città, ma anche e soprattutto un po' tutta quanta la provincia. Ci segnalate strada chiusa per un albero caduto, tra l'altro su un'auto, in via del Lanciere. Quindi grazie ovviamente per le vostre segnalazioni che ci arrivano ovviamente al nostro numero di WhatsApp. Ok, lo ricordiamo nuovamente: via del Lanciere, albero caduto, tanto su un'auto, e la strada è completamente chiusa.
1: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11

Dai Dai di Shakira, la canzone dei mondiali di calcio 2026, la pubblicata, prodotta alla grande per i mondiali, dove l'Italia non ci sarà purtroppo, però il brano, la sonorità latin pop e afrobeat, realizzato in collaborazione con Durna Boy, sarà pubblicato, è già pubblicato il 14 di maggio e ovviamente è una canzone ufficiale dei mondiali di calcio 2026. Brava la Shakira, che dopo Waka Waka conquista il pubblico anche con questa canzone straordinaria.

14 e domani torna anche Matteo Sambugaro, belli tranquilli, non so, facile tra le 17 e le 19, io invece mi riposiziono tra le 14 e le 17, tutto da parte di Matteo Sandri, da pochissimo Alessandro De Pietro, ovviamente con il suo spazio dedicato all'informazione sportiva e fuori gioco. Buona serata su Radio Verona, ciao a tutti da parte di Matteo Sandri.

0: Gli agenti della dogana hanno intercettato due auto, vanno a ovest sulla bici.
1: Ricevuto, seguitele.
2: Radio Verona Via Libera.
3: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
4: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
9: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
8: pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
11: Chiama 045 561 500.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui
15: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: L'antivirus aggressivo ma poco pericoloso, sappiamo come affrontarlo. Dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave al centro del contagio, arrivano rassicurazioni dal direttore dell'unità di malattie infettive tropicali dell'ospedale di Negrar, Federico Gobbi. È più pericoloso per chi lo contrae, la mortalità è del 34%, ma meno contagioso. Viene trasmesso solo da pazienti che presentano sintomi conclamati, febbre, dolori, complicanze polmonari. Non siamo di fronte al rischio di una nuova pandemia, dice, ma è fondamentale tenere tracciati i contatti dei malati, isolare i soggetti a rischio perché il tempo di incubazione è lungo, fino a 40 giorni. Se la pandemia da coronavirus ha insegnato qualcosa, è la tempestività di intervento e il coordinamento internazionale. L'unica persona monitorata in Veneto, un 50enne sudafricano isolato a Padova, non presenta sintomi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Un forte temporale si è abbattuto poco dopo le 18 in provincia e anche in città. Vento forte, chicchi di grandine, molti gli alberi sferzati dalle raffiche. L'orario di punta per il rientro a casa dopo il lavoro, anche a risentirne ovviamente la circolazione fortemente rallentata. Tra pareri discordanti e qualche critica accesa, in particolare dai commercianti della zona, a cui si unisce la volontà di dare fiducia a una città che si rinnova, questa mattina sono iniziati i lavori per la realizzazione della ciclabile di Viale Nino Bixio. Il cantiere fa parte della realizzazione della ciclabile Parona Ponte Garibaldi per ricavare lo spazio necessario alla nuova pista. Via Nino Bixio da oggi diventa a senso unico in direzione Ponte Garibaldi. La ciclabile correrà affiancata al marciapiede sinistro, considerando la direzione Piazzale Stefano Ponte Garibaldi, mentre sul lato destro saranno mantenuti gli stalli per la sosta delle macchine. Analogo provvedimento riguarderà Via Damonte, anch'essa interessata dal tracciato della ciclabile. Per ragioni di sicurezza diventerà a senso unico a partire dal lunedì prossimo. Disagio minorile con focus su Borgo Roma, in particolare sulla parrocchia del Gesù Divino Lavoratore. Sul fronte del disagio dei minori, il comune di Verona, di fronte alla mancanza di denunce alle forze dell'ordine, ricorda l'esperienza positiva portata avanti con il Tribunale dei Minori di Venezia per il reintegro nella società dei minori appartenenti al cosiddetto gruppo QBR. La maggior parte di loro al tempo dei reati non aveva compiuto 18 anni, bulli, rapinatori di strada, vessavano i coetanei per un cappellino piuttosto che per l'abbonamento dell'autobus. Facevano parte della banda che tra il 2020 e il 2021 creò non pochi problemi in Borgo Roma, dove tutti vivevano. A sei di loro il Tribunale dei Minori di Venezia ha concesso la possibilità di partecipare al progetto Tra Zenit e Nadir, partito nel 2021 e finanziato dalla Fondazione Fare con i Bambini, di cui il Comune di Verona è partner insieme a Fondazione Don Calabria. Oggi sono ragazzi nuovi, quasi tutti lavorano, ma soprattutto hanno trasformato il loro errore in occasione di rinascita, non solo a vantaggio proprio, ma anche della comunità che ha subito i loro reati. Per il 16° anno la Grande Sfida propone, in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti, una settimana di inserimenti socializzanti al lavoro nei negozi del centro storico della città. Aderiscono all'iniziativa 57 disabili, coinvolgendo 40 negozi del centro di Verona in oltre 105 ore di inserimento socializzante. Gli obiettivi sono la sensibilizzazione della cittadinanza al tema del lavoro e della presenza attiva delle persone con disabilità. cercare e creare collegamenti con i mondi vitali al di fuori del CEOD, promuovere un nuovo pensiero culturale intorno alle persone con disabilità, che nel pensiero di molti costituiscono centri di costo a fronte di un'incapacità produttiva. È tutto, grazie per averci seguito e risentirci.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Radio Verona. Meteo.
9: Nelle prossime ore ancora piogge e possibili temporali in assorbimento dalla serata. Domani, martedì 12 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso. La temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 12.
1: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
10: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro. Fate piano, siete in macchina, mi raccomando, sono condizioni del tempo non straordinarie. Avete sentito le ultimissime della nostra redazione di cronaca con la nostra Silvia Beltrami. Avrete sentito, avrete metabolizzato, imparato forse a memoria le parole di Christian Puskasiu, del presidente dell'Hellas, un'intervista preconfezionata dall'ufficio stampa, la voce con le domande è quella del capo ufficio stampa Dino Guerrini. Noi ci sentiamo Puskasiu. Voi intanto andate con così le riflessioni per quello che ha detto. Una squadra da Serie A, lo stadio, nessuna intenzione di vendere la società, un progetto, un programma che va nel medio-lungo periodo, le puntualizzazioni sulla rosa, sugli infortuni, il rapporto con la città, c'è un po' tutto, sono 5 minuti. Partiamo proprio con quella che è stata ovviamente la delusione della retrocessione, i risultati del campo, poi Puskasiu allarga notevolmente il campo, poi lo faremo anche noi con tutti i vostri messaggi, con tutte le vostre chiamate.
11: Foseria è la città di Verona. Siamo sentiti molti benvenuti, ma siamo molto delusi di questa stagione. Noi abbiamo messo una squadra in campo che abbiamo pensato che è abbastanza forte per rimanere in Serie A, però non siamo riusciti e siamo molto delusi e dobbiamo fare meglio. Penso che abbiamo imparato molto e andiamo avanti insieme per arrivare ancora in Serie A, perché la città di Tifoseria merita una squadra in Serie A.
12: Le chiedo di entrare un po' più nello specifico. Dal punto di vista dei risultati, delle prestazioni, del progetto sportivo complessivo, avete individuato cosa non ha funzionato?
11: Ma nel sport e soprattutto in calcio sono sempre molti fattori. Noi abbiamo messo una squadra in campo che possiamo essere molto competitiva per i nostri obiettivi in Serie A. Però abbiamo privilegiato la qualità dei giocatori invece della quantità e profondità della squadra. Forse questa è una cosa che dobbiamo ripensare per l'anno prossimo. Allora, per darvi degli esempi, abbiamo molti infortuni. Serdar, Suslov, Belgali, Belacoccio e molti altri che non hanno giocato tanto tempo. Allora, se abbiamo una squadra con una profondità di 15-16 persone invece di 22, è stato molto difficile per la squadra di recuperare da questo impegno. Comunque ci sono stati anche aspetti positivi per il club. A livello sportivo continuiamo a trovare e sviluppare dei giocatori a livello italiano e europeo. Per esempio, quando abbiamo venduto Giovanni, abbiamo reinvestito tutti i capitali per prendere Edmondson e Bowie per migliorare la squadra e continuiamo a lavorare in questo modo.
12: Ora le faccio una domanda che tutti i tifosi vogliono farle. C'è la volontà da parte della proprietà di costruire una squadra in grado di puntare al ritorno immediato in Serie A nella prossima stagione?
11: Sì, questo è l'unico obiettivo prossimo anno di rientrare in Serie A. Abbiamo risorse per mettere insieme una molto buona squadra, abbiamo già fatto molti piani e lavoriamo per quello. E con questo, con l'energia del Bentagodi, con i tifosi, vogliamo arrivare là.
12: Presidente, negli ultimi mesi sono circolate molte voci sulla situazione finanziaria del club. Può chiarire una volta per tutte qual è la situazione attuale?
11: Dal punto di vista finanziario, i debiti sono ridotti in modo importante. Anche altre obbligazioni della gestione precedente sono gestite e in parte risolte. Non abbiamo più impegni salariali dei giocatori che non sono più con il club. Siamo pienamente in regola dal punto di vista normativo e finanziario. Voglio dire con molta chiarezza, nel calcio italiano questo non è sempre scontato. I club si trovano in una base economica molto solida e ogni euro guadagnato va a essere investito nello club dal punto di vista sportivo e operativo.
12: È corretto dire che tutte le operazioni di plusvalenza che il club ha realizzato e realizzerà sono necessarie per garantire l'autosostenibilità finanziaria del club e preservarne la stabilità futura?
11: Sì, tutte le operazioni dei giocatori che avete visto, Giovanni, Ghigliardi, oltre, sono importanti per la sostenibilità dello club. Sono tutti reinvestiti nella squadra, nell'infrastruttura e il futuro. Vuoi essere molto chiaro a questo punto perché penso è molto importante per i tifosi. Questa proprietà non estrae valore dello club. Tutto il capitale guadagnato è reinvestito nello club, non va agli azionisti. Noi reinvestiamo tutto per migliorare la squadra e il club per il futuro.
12: Il presidente esecutivo Italo Zanzi lo ha ribadito più volte, ma per mettere definitivamente a tacere queste voci, può confermare anche lei che l'obiettivo di Presidio non è vendere il club, bensì proseguire con un progetto di medio-lungo periodo?
11: Il nostro obiettivo non è mai cambiato. Stiamo costruendo i fondamenti di un club che fra 50 anni sarà ancora qui. Tutti i nostri investimenti hanno una natura di lungo termine. Nei prossimi giorni faremo un annuncio importante sul sviluppo del nuovo stadio. Noi abbiamo l'intenzione di portare tutti questi investimenti avanti e non abbiamo l'obiettivo di vendere la Sverona in breve termine.
13: Questo dunque Puscasio, c'è un po' di tutto, poi direte, ovvio, non c'è un euro che non viene investito dal club, ma è quell'euro che è necessario per poter andare avanti. Andrebbe fatta una domanda a quanto ci ha messo effettivamente Presidio, perché poi sostenibilità è una bella frase, un bel concetto, però il concetto di sostenibilità a volte sottintende anche la necessità di dover far tutto in casa, perché poi da fuori non si può alimentare chissà che cosa. Equilibrio, cerchiamo di esserlo in questa puntata in cui verrà ovviamente vivisezionata l'intervista di Dino Guerrini, capo ufficio stampa del Verona, al suo stesso presidente Cristian Puscasio. Messaggi 335 60 11 610, naturalmente il numero per le telefonate 045 96 00 103. Simone da Verona dice: ciao Alessandro, ho letto la dichiarazione di Puscasio, tutto bello, chiaro e preconfezionato, ma penso che saranno i fatti a parlare. Da parte di Simone, qui c'è una cosa da dire, parli e perché non parli? Parli perché devi parlare, non parli perché non parli. La verità è che poi conta quello che fai, no? Perché è chiaro che la dichiarazione è rassicurante, la dichiarazione sulla carta qualcosa ti aiuta, però insomma è chiaro che sono i programmi quelli che contano, sono i risultati quelli che contano, e certamente Presidio non è partito benissimo. Insomma, c'è un messaggio, sono anche un po' ironici sulla voce di Puscasio, però vabbè, sfido tutti magari da italiani a parlare in inglese in un'intervista e viceversa, quindi dai, cerchiamo di andare sul concreto, insomma, senza guardare qua e là, sono senza cercare di guardare quello che effettivamente non è concreto. Quello che è di concreto è la volontà del Verona di tornare in Serie A. Anche qui si può leggere in doppia versione, nel senso, d'accordo per i tifosi, d'accordo che la società merita la Serie A, d'accordo ancora di più mi viene da dire che insomma, la Serie A è un passaggio fondamentale per la sostenibilità, se proprio vogliamo unire i vari puntini. Quindi sì per il tifoso, sia per la storia del club. Fra 50 anni questo club sarà ancora qui, quindi garanzia di solidità, però normale che la solidità passa anche da un rimbalzare immediato, e questo mi pare piuttosto ovvio. Soldi per il club è un conto, soldi per i giocatori è un altro, scrive invece quest'altro amico. Ha detto: non ci paghiamo noi le commissioni, ma non è che mai abbiamo pensato che dalle che ne so plusvalenze Presidio ricavasse le commissioni per Presidio, che sono del 2% per le private equity. Abbiamo sempre fatto un po' un conto sommario, abbiamo usato le commissioni al 2% di ogni private equity per far capire quanto esiguo sia il fondo, per quanto gli 800 milioni al 2% faccia una cifra irrisoria, quei 16 milioni che potevano essere, che ne so, una cessione o poco più di Coppola, la cessione o poco meno addirittura di Giovanni, quindi giusto per parametrare, no? Per far capire quanto il fondo fosse particolarmente leggero. Puscasio parla come un messaggio della segreteria telefonica, dice questo amico, però vabbè, insomma, ascoltate quello che ha detto, no? Al di là di credere o non credere, come magari tanti possono in questo momento chiedere, le questioni sono tante. Sono anche delle promesse, perché poi d'accordo lo stadio, d'accordo il non vendere la società nel breve, poi è chiaro la società in questo momento non è così appetibile, non è così vendibile in Serie B, quindi anche lì poi è chiaro, no? L'hai presa da un anno e mezzo, non hai riempito abbastanza il pacchetto, diventa complesso, no? Pensare di doverti liberare della società proprio nel momento in cui la società ha perso valore, perché comunque è retrocessa, perché comunque perderà i diritti TV, perché comunque perderà la prima fascia della categoria delle plusvalenze, perché poi non puoi fare 0-20, non puoi fare, che ne so, 2-20 come hai fatto per tanti giocatori, come magari potrai fare quest'estate. Non ci siamo, dice questo amico, avrei avuto bisogno di un'intervista un po' più verace, su domande un po' più chiare rispetto a quelle promesse che, d'accordo, possono anche andare bene, ma che alla fine sono niente se non le mantieni. Non mi ha convinto su due punti, non ha parlato del mercato di gennaio e di San Marco. Questo è il messaggio di Franco. Ha parlato di quello che ha voluto parlare, perché poi ha parlato a un organo ufficiale, ha parlato al suo stesso organo. È chiaro che non ti viene mai a dire questo quell'altro. Ha ammesso degli errori, li ha mascherati, trasformati sotto forma di infortuni. Ha parlato della rosa un po' più lunga rispetto a quella che sembrava comunque una rosa piuttosto profonda, però macchiata naturalmente a tante sottrazioni sotto forma di infortuni anche piuttosto lunghi, da Bella Coccia poi fino a Belgalli, fino a Suslo, fino a Serdar, però insomma è stato un po' nella via di mezzo. Non siamo mai contenti, se non parlano male, se parlano male, allora cosa devono fare da parte di questo amico? Questo ho detto io. Vale quello che vale l'intervista a Puscasio, non soltanto perché l'ha rilasciata un organo ufficiale del club, perché credo avrebbe risposto allo stesso modo alle stesse domande, e credo che molte domande in una conferenza stampa aperta sarebbero state come quelle a cui ha risposto Puscasio all'interno del suo ufficio, all'interno della sede. Fatto sta che comunque il punteggio dice 0-2, no? Dice che comunque Presidio debba rimontare, e che Presidio debba rimontare. Ecco, quello che ha detto, questo è un dubbio che scioglie, poi vedremo. La società può permettersi una squadra d'alto livello per la Serie B, e quindi per poter tornare in Serie A, quindi investimenti corposi, investimenti notevoli proprio dall'alto di questa stabilità societaria. Ecco, questo campo, questo lo sgombera come dubbio Puscasio, perché tante volte ci siamo detti: potrà Presidio presentarsi alla Serie B come squadra di fascia altissima, con l'etichetta di chi vuole subito tornare in Serie A? Se tanto mi dà tanto, se per quello che è stato il mercato di gennaio di due anni fa, per quello che è stato il campionato questo, 20 punti in classifica, i dubbi che possa essere un Verona da 80 punti e quindi garantirsi la promozione diretta. Però un Puskaciu dice di sì, se c'è anche la competenza di un direttore sportivo, vedremo che sarà di Sogliano, magari sarà così, però poi va tutto dimostrato, no? Questo piuttosto chiaro, almeno ci ha messo la faccia, se sbaglia si potrà chiedere conto da parte di Paolo, un po' come un testamento, no? Giustamente dice Paolo. Andrea 73, in sintesi, rosa forte ma corta, il problema vero è, come giustamente rilevato da voi, presidio un fondo troppo piccolo e non è in grado di ricapitalizzare, comunque con la retrocessione si è distrutto il valore, il fatto che non intendesse non intendano vendere non mi sembra un'ottima notizia da parte di Andrea, però mi pare anche abbastanza ovvio per una società, ripeto, che in questo momento è deprezzata semplicemente perché è retrocessa in Serie B. Buonasera a tutti, prima mossa della società sarà cercare di liberarsi di Serdari, in 4 anni che gioca a Verona non avrà fatto più del 50% delle partite. Matteo De Quinto, fra l'altro contratto lungo quello di Serdar 2028, ingaggio alto 1,6 milioni, sono 3 milioni all'ordo e quindi con una bella patata bollente per il Verona. Comunque resto positivo ma aspetto i fatti, Sogliano non ha ancora detto sì, spero presto lo faccia da parte di Franco. Ci fermiamo un attimo la fascia, naturalmente Matteo Sandri in regia, i vostri messaggi, racchiudete tutti i vostri pensieri, 5 minuti di Puskaciu, questo manifesto, come dice Paolo, che potrà essere così messo lì e rivendicare il tifoso, quello che comunque oggi ha detto Puskaciu un po' a tutti, vedremo, poi è chiaro che la parola inevitabilmente passa al campo sotto forma di mercato, strategie, scelta di allenatori, direttori sportivi e tutto il resto.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
14: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
15: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
14: Ancora no, manca l'illuminazione.
15: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove il lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
14: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
15: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
16: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
17: Complimenti, auto nuova?
16: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta, assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
17: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
18: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
19: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
18: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
20: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
21: www.titospec.it.
22: Cosa fai, tesoro?
21: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
22: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
21: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
23: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice: vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500.
4: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
11: Noi abbiamo messo una squadra in campo che possiamo essere molto competitiva per i nostri obiettivi in Serie A. Però abbiamo privilegiato la qualità dei giocatori invece della quantità e profondità della squadra. Forse questa è una cosa che dobbiamo ripensare per l'anno prossimo. Allora, per darvi degli esempi, abbiamo molti infortuni. Serdar, Suslov, Belgali, Belacoccia e molti altri che non hanno giocato tanto tempo. Allora, se abbiamo una squadra una profondità di 15-16 persone invece di 22, è stato molto difficile per la squadra di recuperare da questo impegno.
24: Ciao, Alessandro, sono il Teos. Secondo me l'anno prossimo faranno una bella

0: obblighi per la lista over, quindi probabilmente andare con una lista under più ampia, perché poi la lista under sapete bene quanto sia illimitata. Per quanto riguarda la terza promossa, in A credo ci convenga il Palermo. Post scriptum, sono nel sottopasso della circonvallazione, c'è un bel casino. Ciao da parte di Franco, aggiornateci naturalmente sulla viabilità. Insomma, avrete sentito anche dalla nostra redazione di cronaca, collegatevi anche con l'arena.it, con il nostro TG di cronaca alle 19.30 su Telearena, alle 20 con Silvia Beltrami, l'ultima edizione dei nostri notiziari. Ciao Ali, io ho tratto che Sogliano resterà, che a fine campionato già si saprà il nome del nuovo allenatore, che un giorno lontano avremo lo stadio, che un giorno non molto lontano venderanno i commenti tecnici di Buscaglio sulla rosa, quant'altro, non sono di competenza sua. Questo è Paolo. Ciao Ale, Francesco a Lussemburgo. L'intervista ammaestrata di Buscaglio per me ha un triplice scopo: 1. Evitare domande scomode in conferenza stampa; 2. Provare a calmare la piazza, rimandare a data da destinarsi un confronto vero; 3. Lanciare la volata a presidio per provare a raccogliere soldi. Buscaglio finora le poche volte che ha parlato è stato per chiedere soldi, vedremo se l'annuncio importante andrà in questa direzione. Infine, sentir parlare di rosa poco profonda proprio da chi ha aspettato di raccattare svincolati a mercato chiuso per pagarli di meno e non è stato capace di assumere un allenatore primavera è spettacolare. Buona serata. La posizione ferma da parte di Francesco, ormai la conoscete bene, questo è un ulteriore mattone in quella che è la sua così la sua strada. Buscaglio può dire quello che vuole, dopo il nulla cosmico presidio deve solo fare i fatti, vedremo presto la loro credibilità. Buonasera Alessandro, la cosa positiva a mio avviso è che ci ha finalmente messo la faccia, comunque un impegno a fare una squadra adeguata il prossimo anno l'ha espressa, ora attendiamo i fatti. Sicuramente il fatto che si esponga direttamente Buscaglio e non Zanzi è un passo in avanti. Forza Hellas, questo è Pierre, finalmente la presidio ha parlato, ora vedremo, questo è Marco, anche perché puoi fare la squadra più forte della Serie B, ma rischiare di non andare in Serie A, vedi il Palermo quest'anno, sicuramente aspettiamoci difficoltà, in particolare all'inizio, anche il Venezia iniziò male quest'anno, ma dobbiamo essere bravi a stare uniti. Credo che si sia fatto anche un business plan, nel senso quanto costa effettivamente, quanto ci voglia per tornare in Serie A. Tanti piani sono stati fatti, così Buscaglio aspettiamo. Sarà da ricucire il rapporto con i tifosi, la città, per essere retrocessi, dice questo amico. Finalmente abbiamo visto, sentito Buscaglio, è già questa una notizione. Abbiamo sentito del debito che stanno ripianando, la rosa sbagliata perché poco profondo, lo stadio da ricostruire, ma sarà da ricucire il rapporto con i tifosi e la città per essere retrocessi. Unisco questi due SMS da parte di Luke. Forse vado in controcorrente, ma io terrei San Marco per dare continuità alla squadra, la vedo ordinata anche se poco efficace, ma in Serie B potremmo fare bene. Questa è la fiducia di Fabio nei confronti di San Marco. 19.30 in punto, news nazionali e poi dritti per la seconda parte di Fuorigioco.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus fra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese risultata positiva oggi, con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo, è in terapia intensiva. Sono stati posti in quarantena obbligatoria 2 italiani. Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo. All'1% di chance di tenere, ha detto il Tehran, bollando la proposta di pace di Teheran come inappropriata e inaccettabile. Poi torna a rilanciare il Project Freedom. Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione di Bollate. L'incidente ha provocato il blocco della circolazione ferroviaria sulle tratte S1 e S3 che collegano Milano e Saronno. Resta ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato nel corso di una riunione convocata a Venezia la presenza di 1700 esuberi su un totale nazionale di 4000 addetti. Electrolux sta affrontando una profonda seconda crisi che nel 2024-2026 ha portato all'avvio di procedure di licenziamento collettivo e alla chiusura di siti produttivi. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner domina il foro italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale dove domani sfiderà Andrea Pellegrino. In sessione serale

0: Aurelio Cobolli contro l'argentino Tirante. Il calcio alle 20:45 c'è Napoli-Bologna per la chiusura della 36esima giornata di Serie A. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
10: Il nostro obiettivo non è mai cambiato. Stiamo costruendo di fondamenti un club che fra 50 anni sarà ancora qui. Tutti i nostri investimenti hanno una natura di lungo termine. Nei prossimi giorni faremo un annuncio importante sul sviluppo del nuovo stadio. Noi abbiamo l'intenzione di portare tutti questi investimenti avanti e non abbiamo l'obiettivo di vendere la Sverona in breve termine.
11: Questi sono paletti forti, no? Perché con quel stadio, è chiaro che lo stadio poi lo devi metabolizzare, non è che fai lo stadio domani, oggi presenti lo stadio, domani vendi la società, tutto è piuttosto legato. Qui non c'è un presidio o un antipresidio, qui c'è un presidio da giudicare in maniera più profonda rispetto a quanto non possa essere un giocatore, un allenatore o un direttore sportivo, perché poi le basi sono quelle della società. E quindi massima trasparenza, lo sapete bene, senza politicizzare alcuna frase, alcuna dichiarazione. È chiaro che mai come stavolta, ma l'abbiamo detto prima che parlasse Puscasio, noi non siamo tanto, almeno io personalmente non sono tanto per quello che deve parlare Puscasio, deve parlare questo, perché poi contano veramente, veramente i fatti, conta la sostanza, conta anche la trasparenza, mi vien da dire. Quanto credi a Puscasio, tu Ale, da parte di Alex? Ma io il beneficio del dubbio l'ho sempre dato a presidio, perché comunque anche una proprietà che un decimo quanto fondo del fondo, per esempio, che governa il Monza, che è un fondo piccolo, quindi figurarsi quello del Verona, può magari con le idee, può magari con certe intuizioni, può magari in un modo o nell'altro riuscire a venirne fuori, riuscire con le intuizioni, può riuscire con progetti, con disegni, con tante idee, no? Può riuscire a naturalmente sopperire a quelle che sono le lacune strutturali. La verità è che questo presidio non l'ha fatto, non lo ha saputo fare, non l'ha saputo fare neanche con Sogliano, che di solito è stato uno di quelli, è uno di quelli che dal nulla ricava tanto. E quindi il punto di domanda resta quello, senza dover pensare alle proprietà americane, senza dover pensare che la proprietà americana dello Spezia è andata in Serie C, senza dover pensare che la proprietà americana del Genoa si è liquefatta in un attimo, senza dover pensare che la proprietà della Triestina ha mandato la Triestina in Serie D, senza dover pensare che la SPAL di Tacopina di fatto è fallita, perché ci sono poi anche proprietà virtuose, proprietà comunque con obiettivi raggiunti, però non sono obiettivi solo sportivi, è sotto gli occhi di tutti, credo il Milan, no? Il Milan dice sì, io sono cresciuto di fatturato, il mio fatturato è aumentato. Furlani va a testa alta, e magari fa bene Furlani andare a testa alta a San Siro, però ieri tutti quanti a San Siro volevano la testa di Furlani, volevano che Furlani andasse via, che lasciasse il Milan. È chiaro che il tifoso vuole Maldini perché vuole l'obiettivo sportivo, è chiaro che Cardinale vuole Furlani perché vuole l'obiettivo economico. È lì tutto, è tutto lì, è nella, per certi versi, non dico superficialità del tifoso, nel romanticismo del tifoso, però comunque nella idea del tifoso che una società di calcio debba essere società semplicemente per raggiungere il miglior obiettivo sportivo possibile, e c'è poi chi come le proprietà pensano che le proprietà siano lì soltanto per gli obiettivi economici. E quindi sì, l'abbiamo detto, aggiunge lo Spezia americano finito in CS, non è che tutte quante hanno fatto disastri, però è chiaro che come diceva Confalonieri, che volete che gli interessi a una banca, se il Milan di una banca o a Cardinale che guarda il fatturato vincere lo scudetto, interessa vincere lo scudetto, perché vincere lo scudetto può portare soldi. Però perché ci stanno scannando tutte quante per andare in serie, in Champions League? Perché la lotta non è tanto per lo scudetto, ma non soltanto, perché lo scudetto l'ha vinto l'Inter, ma per andare in Champions League? Perché quel fischio a favore della Roma ieri è stato il fischio che credo tutto il mondo abbia visto, che tutta Roma ha spinto per il rigore, per arrivare quarta? Che vuol dire arrivare quarta? Vuol dire arrivare in Champions League. E quindi a un livello più basso tutto quanto va parametrato con quelli che sono gli interessi economici che governano il calcio, punto. Senza dover pensare alla bandiera, senza dover pensare a chi è la bandiera del Milan, Leao, chi è Pulisic, che non gioca da 4 mesi perché insomma pare, sono tanti a malignare perché sta pensando adesso al mondiale che giocherà in casa, chi è il faro del Milan, Pavlovic, chi è il faro del Milan, parte Modric, ma per grandezza chi è? Andatevi a mettere nei panni del tifoso milanista, chi è il grande riferimento del Milan? Neanche più Berlusconi, neanche più Galliani, chi è? Tare, chi è Allegri, ma direi di no dopo ieri. Quindi questa è la questione, c'è un tifoso che ragiona per gli obiettivi sportivi, andiamo in Serie A, prendiamo l'attaccante, la plusvalenza sì, basta che ci faccia divertire, però reinvestiamo tutto, eccetera eccetera. E c'è quello, c'è la proprietà che dice sì, però lo stadio fa come 1000 plusvalenze, tornare in Serie A ci riporterebbe tot milioni, ci riporterebbe in una fascia di mercato di primo livello rispetto a quella che dovremmo subire in Serie B. Questa è la vera verità, non c'è altra verità, quindi si ragiona per due livelli diversi. Il problema è che più il tifoso a dover avvicinarsi a quello che è il pensare della società, piuttosto che la società a volersi avvicinare a quelle che sono le idee del tifoso, e soprattutto gli obiettivi, i sogni. Adesso di sogni non ne stiamo parlando neanche più, ma non perché il Verona è retrocesso, di sogni non ne sta parlando più il Milan, di sogni non ne sta parlando più la Juventus, di sogni non ne sta parlando più la Roma, non ne sta parlando più la Lazio, non ne sta parlando nessuno di sogni, perché tutti quanti sono abituati ormai è il quarto posto, ma ditemi se una volta, se 30 anni fa il Milan, la Roma stessa, la Juventus gioivano, avrebbero gioito per il quarto posto. Questa è la chiave di tutto. Riguarda anche le piccole, riguarda anche il Verona, riguarda tutti quanti. Bisogna imparare, se volete, se si vorrà continuare a voler bene al calcio, che ci avviciniamo a quelli che sono gli intendimenti, gli obiettivi economici di una società, e capire che un fatturato vale quanto una classifica. Lo diceva Malesani tanto tempo fa. Lo diceva per la comunicazione plastificata dopo il derby, in cui corse sotto la curva dopo averlo detto a Del Neri in una cena il giovedì sera prima del derby: Gigi, non ti arrabbiare, ma se vinco vado sotto la curva. E lo diceva quando era al Chievo, quando era i primi passi del Chievo, la classifica e il fatturato, ma parlava già di fatturato come classifica, non parlava abbiamo X punti, arriviamo in Serie B e poi arriviamo in Serie A. Poi certo che si arriva anche in Serie A, si arriva anche nelle coppe europee, però la classifica è il fatturato, è il concentrato di quello che tu riesci a produrre più che a generare. Quindi lasciamo stare tutto il resto, però è la verità, è soltanto questo. E Puskás lo dice, perché tornare in Serie A, chi me lo dice che tornare in Serie A è tornare in Serie A per la gioia del tifoso che va a farsi il bagno in Piazza Bra, o perché in Serie A ti arrivano più spettatori, o perché in Serie A ti arrivano 1000+ più diritti televisivi rispetto alla Serie B? Io propendo più per la seconda, senza aver nulla contro Puskás, e continuando a pensare che Presidio, una volta fatti tutti questi errori, possa redimersi, possa aver capito, possa aver colto, come ha detto d'altronde il Pisa, abbiamo sbagliato, faremo tesoro di questi errori per la prossima stagione in Serie B. Farà così anche il Verona, speriamo, lo crediamo, lo vogliamo credere, quindi non è che c'è una preclusione nei confronti di Presidio, però la certezza che comunque Presidio ragioni anche e soprattutto in termini economici più che in termini sportivi, perché poi così funziona, così va, perché ancora non c'è l'ultima giornata di Serie A, perché si guarda stasera al posticipo fra Napoli e Bologna per capire se il Napoli è a posto, se il Bologna è a posto, se per poter diversificare, sparpagliare il calendario, poter generare tutti un po' più di diritti TV per tutte le società. Quindi capiremo anche quando sarà Inter Verona, non sappiamo neanche quando sarà Verona-Roma, che mi sta particolarmente a cuore perché è l'ultima partita della primavera all'Olivieri Stadium nel fine settimana. Non abbiamo fatto ancora lo spot per la radio di Verona-Inter, mancano 6 giorni alla partita, però perché? Tutto per questo, perché la Champions League, la Super Champions League con 270 squadre, è un primo turno in cui ne passano 269 e poi 268 e poi si fanno i 144esimi di finale. Perché così? Perché più si gioca e perché più si incamera guadagno. Due parole era giusto dirle, resto positivo anche perché non abbiamo modo per cambiare le cose da parte di Franco. No, va benissimo, lui diceva la terza promossa in A credo ci convenga il Palermo, sono nel sottopasso, anzi c'è giorni sul sottopasso che credo abbia superato. Quest'anno tornate al Mura Festival, sì, torneremo al Mura Festival, torneremo, resta da capire il giorno, però torneremo al Mura Festival. Questa è la notizia delle 19:46, insomma, sempre con tanta gente, con tanti appassionati che sono venuti a trovare anche dal vivo, insomma, per poter poi anche interagire con noi. Sono tante idee per quest'estate di Mura Festival, confermo. Ci saremo. La lotta delle italiane in Serie A è andare in Europa solo per i soldi che prendono e basta, perché tanto la Champions non la vinceranno mai con gli squadroni che ci sono in Europa. Hai ragione Alessandro, è vero, perché poi non è che gioisci perché sei andato in gioisci per uscire ai sedicesimi, gioisci per andare fuori gli ottavi se ti va bene, quindi al di là dell'Inter che ha dimostrato di avere una statura diversa, no, rispetto a tutte le altre, come era stato per la Juventus, no, del primo corso di Allegri. Ma questo carrozzone rischierà di implodere prima o poi, Alessandro. Questo che Alessandro non lo so, io voglio fidarmi delle parole di Presidio, voglio fidarmi delle rassicurazioni che ha dato oggi Presidio, però sono tutte da confermare, e tutto quello che ha detto Presidio lo vedo in termini economici, non lo vedo in termini sportivi. Questa è la vera verità. Che poi sia lo stesso, perché se stai bene economicamente poi produrrai anche risultati sportivi, d'accordo, però la base di partenza è quella, mettiamocela via, inevitabilmente mettiamocela via, perché contano soltanto i soldi. Lo diceva Boscov 30 anni fa, un altro che ci aveva visto piuttosto in anticipo, non conta più, ricorderete con quella sua voce straordinaria, se un ragazzo ha 20 anni o 28 anni contano solo i soldi. Poi ci ha messo dentro i procuratori, gli interessi dei procuratori e tutto il resto, però alla fine è così, alla fine ci sono giocatori che tifate ma che non conoscete neanche, diciamo la verità, sono quelli che magari mi direte fra un mese, ma quello è forte, l'ho visto su YouTube, quello è fortissimo perché su Transfermarkt vale 8 milioni, anche al Musrati valeva 8 milioni, forse anche di più, però ditemi che ha fatto al Musrati, ecco, anche il ricorso continuo, ecco per esempio il giocatore stesso, adesso lo vedete, prima di andare su YouTube a vedere gli highlights, probabilmente andate prima su Transfermarkt a vedere quanto vale per Transfermarkt, quello è, alzi la mano chi va prima su Transfermarkt e poi su YouTube per vedere quanto vale o che tipo di giocatore è l'acquisto di turno del Verona. Contano i risultati sul campo. Alessandro, certamente Setti ha trovato la palla d'oro vendendola a Presidio. Qualcuno ha detto che se non c'era la Presidio saremmo falliti. Purtroppo la verità sta in mezzo sempre. È chiaro che Presidio eredita una situazione complessa, ma l'ha detto anche Presidio, no? Sui debiti siamo ormai quasi a posto. Negli anni sono passati da essere tifosi di un calcio che fu a cliente di un soccer moderno a Marcord. Sera da parte di Cristiano. Bacio in fronte a Cristiano, che ha detto esattamente quello che penso anch'io. Sedia prenotata anche quest'anno, il Mura Festival da parte di Fabietto. Vabbè, poi diremo le tariffe per la prima fila. No, scherzo, tutto gratuito. Anzi, venite, ci fate compagnia. Insomma, a fine stagione, mangiamo qualcosa insieme. Chiacchieriamo anche dopo fuori gioco. Fabietto ci racconterà di tutte le sue maglie, tutti i suoi cimeli, tutto il suo museo dell'Hellas. Magari ci porta anche qualcosa, vedremo. Insomma, una sorpresa, chissà. Ci vale bene il Como, 320 milioni in tre sessioni di mercato. A questo punto, tornando al Verona, mi fido del presidente. Buona serata. Ciao, ma il risultato economico interessa solo a tutte le società di calcio, non solo a Presidio. Questo dice Marco. Sì, d'accordo, però c'è chi vive di conti, c'è chi vive di autosostenibilità, perché non può far diversamente. Questa è la verità. Chi invece ovviamente può far diversamente, ma in ogni caso ha lo stesso obiettivo. Poi si guarda la Premier, si rosica, 100 milioni a tutti come minimo, poi la fai bene come Barmouth e Sunderland, in Italia pensi miracolo, fai male come Tottenham e West Ham, e da italiano pensi ma scandalo. Soldi sì, ma come li spendi? Da parte di Paolo, ma ci sono dei casi clamorosi, no? Il Chelsea avrà 45-46 giocatori, insomma tanti hanno speso soldi per niente, si cambiano allenatori come se fossero noccioline, è chiaro che la competenza anche lì, poi ce ne sono tanti, poi c'è un sistema che funziona, un sistema di ripartizione. Ricordo ancora quando il Fulham andò in Premier, insomma feci i conti, era il periodo di Wayne, della clausola di 90 milioni, insomma il Fulham ne intascava di più i diritti TV e di contributi vari di quella che era la clausola di rescissione, quindi per prendere i quindi 90 milioni, quindi non è una neopromossa in Premier, anche se la prima volta in cui ho capito veramente col calcio mercato, forse non la prima, però una delle prime in cui mi è sbattuto addosso un esempio del genere, quando il Wolverhampton, se non sbaglio, prese Abel Hernandez, ricorderete, attaccante del Palermo, che, intimo ricordo, decise una finale primavera al Bergamasco di Trento, in cui c'era il sottoscritto a far la partita, e in cui dall'altra parte così c'era era il Palermo di Pergolizzi, di Rosario Pergolizzi, giusto per andare un po' nel romantico. Nel Siena l'attaccante più forte era l'Arrondo, ricorderete, chissà, forse no, l'allenatore della primavera del Siena era Marco Baroni, quindi giusto per chiudere un po' il cerchio e colorarlo anche in chiave veronese. Sono ancora in coda, sono arrivato all'incrocio di Corso Milano da parte dell'amico di prima, che alle 19:41 ci diceva sono in circonvallazione nel sottopasso, c'è un bel casino, mi raccomando, prudenza. Sento tanti che non faranno l'abbonamento per il prossimo anno, che quest'anno sarà un dazio da pagare per la retrocessione. Verona Juve non sarà mai come Verona Juve Stabia, questo assolutamente no. Ci possiamo fermare? Sì, grazie a voi tutti, grazie a Matteo Sandri. Domani Alessandro, grande festa del Giro a Cosenza, il tuo Cosenza, assolutamente sì, assolutamente sì. Arrivo verso le 17, quindi vediamo, insomma, in un territorio bellissimo e con l'arrivo proprio a Cosenza. Cosenza deluso, devo dire, sono dall'eliminazione del Casarano, anche se il Casarano poi è stato eliminato al primo turno, sono di fatto eliminato, ho perso l'andata 2-0 con il Renate che ha fatto un ottimo campionato nel girone della Virtus. Ci fermiamo qui, sì, grazie a voi tutti, ultimi di cronaca fra poco, gli aggiornamenti meteo. Buona serata intanto a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
9: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
12: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
13: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
12: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
14: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
15: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
16: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
17: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
16: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
17: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
16: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
18: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
19: Chiama 045 561 500.
20: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
21: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
22: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
23: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Flashback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: L'antivirus aggressivo ma poco pericoloso, sappiamo come affrontarlo. Dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave al centro del contagio, arrivano rassicurazioni dal direttore dell'unità di malattie infettive tropicali dell'ospedale di Negrar, Federico Gobbi. È più pericoloso per chi lo contrae, la mortalità è del 34%, ma meno contagioso. Viene trasmesso solo da pazienti che presentano sintomi conclamati, febbre, dolori, complicanze polmonari. Non siamo di fronte al rischio di una nuova pandemia, dice, ma è fondamentale tenere tracciati i contatti dei malati, isolare i soggetti a rischio, perché il tempo di incubazione è lungo, fino a 40 giorni. Se la pandemia da coronavirus ha insegnato qualcosa, è la tempestività di intervento e il coordinamento internazionale. L'unica persona monitorata in Veneto, un 50enne sudafricano isolato a Padova, non presenta sintomi.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Un forte temporale si è abbattuto poco dopo le 18 in provincia e anche in città. Vento forte, chicchi di grandine, molti gli alberi sferzati dalle raffiche. L'orario di punta per il rientro a casa dopo il lavoro, anche a risentirne ovviamente la circolazione fortemente rallentata. Tra pareri discordanti e qualche critica accesa, in particolare dai commercianti della zona, a cui si unisce la volontà di dare fiducia a una città che si rinnova, questa mattina sono iniziati i lavori per la realizzazione della ciclabile di Viale Nino Bixio. Il cantiere fa parte della realizzazione della ciclabile Parona Ponte Garibaldi per ricavare lo spazio necessario alla nuova pista. Via Nino Bixio da oggi diventa a senso unico in direzione Ponte Garibaldi. La ciclabile correrà affiancata al marciapiede sinistro, considerando la direzione Piazzale Stefano Ponte Garibaldi, mentre sul lato destro saranno mantenuti gli stalli per la sosta delle macchine. Analogo provvedimento riguarderà Via da Monte, anch'essa interessata dal tracciato della ciclabile. Per ragioni di sicurezza diventerà a senso unico a partire dal lunedì prossimo. Disagio minorile con focus su Borgo Roma, in particolare sulla parrocchia del Gesù Divino Lavoratore. Sul fronte del disagio dei minori, il comune di Verona, di fronte alla mancanza di denunce alle forze dell'ordine, ricorda l'esperienza positiva portata avanti con il Tribunale dei Minori di Venezia per il reintegro nella società dei minori appartenenti al cosiddetto gruppo QBR. La maggior parte di loro al tempo dei reati non aveva compiuto 18 anni. Bulli, rapinatori di strada, vessavano i coetanei per un cappellino piuttosto che per l'abbonamento dell'autobus. Facevano parte della banda che tra il 2020 e il 2021 creò non pochi problemi in Borgo Roma, dove tutti vivevano. A sei di loro il Tribunale dei Minori di Venezia ha concesso la possibilità di partecipare al progetto Tra Zenit e Nadir, partito nel 2021 e finanziato dalla Fondazione Fare con i Bambini, di cui il Comune di Verona è partner insieme a Fondazione Don Calabria. Oggi sono ragazzi nuovi, quasi tutti lavorano, ma soprattutto hanno trasformato il loro errore in occasione di rinascita, non solo a vantaggio proprio, ma anche della comunità che ha subito i loro reati. Per il 16° anno la Grande Sfida propone in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti una settimana di inserimenti socializzanti al lavoro nei negozi del centro storico della città. Aderiscono all'iniziativa 57 disabili coinvolgendo 40 negozi del centro di Verona in oltre 105 ore di inserimento socializzante. Gli obiettivi sono la sensibilizzazione della cittadinanza al tema del lavoro e della presenza attiva delle persone con disabilità, cercare e creare collegamenti con i mondi vitali al di fuori del CEOD, promuovere un nuovo pensiero culturale intorno alle persone con disabilità che nel pensiero di molti costituiscono centri di costo a fronte di un'incapacità produttiva. È tutto, grazie per averci seguito, a risentirci.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora piogge e possibili temporali in assorbimento dalla serata. Domani, martedì 12 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso. La temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 12.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

WhatsApp al numero 335 60 11 610. Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Mi sei imbucato la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Forza Verona!
6: Se perde Verona sto proprio male.
7: Forza Verona!
8: Forza Verona!
9: Volemmo che bene al Verona.
10: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
5: Volemmo che bene al Verona!
11: In collaborazione con
12: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
13: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Radio Verona.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: With who?
5: The girl next door, you know?
6: Man.
5: I don't know what to do.
6: Say it wasn't you.
5: All right.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
4: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
4: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
4: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
4: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
4: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e possibili temporali in assorbimento dalla serata. Domani, martedì 12 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso. La temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 12.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. 26. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
8: Forza Verona!
9: Se perde Verona sto proprio male.
10: Forza Verona!
11: Forza Verona!
12: Volemmo che venga al Verona.
13: Volemmo che venga al Verona.
14: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
8: Volemmo che venga al Verona!
7: In collaborazione con
15: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
16: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Forza Verona!
6: Se perde Verona sto proprio male.
7: Forza Verona!
8: Forza Verona!
9: Volemmo che bene al Verona.
10: Volemmo che bene al Verona.
11: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
5: Volemmo che bene al Verona!
12: In collaborazione con
13: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
14: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: punto. Sono le 22 in punto.
1: Le ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
2: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato alle 12 e dove e quando vuoi al sito radioverona.it, sezione podcast.
3: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: E m'hai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

importante è stata scaldarti le gambe se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Forza Verona!
9: Se perde Verona sto proprio male.
10: Forza Verona!
11: Forza Verona!
12: Volemmo che venga al Verona.
13: Volemmo che venga al Verona.
14: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
8: Volemmo che venga al Verona!
15: In collaborazione con
16: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
17: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

Grazie. Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 23 in punto.
2: Radio Verona, telefono 045 96 00 103. Radio Verona, flashback.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: I love it.
1: Radio Verona in Love.
2: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: È l'una e un minuto.
1: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.
2: Radio Verona, In Love. Radio Verona, In Love.

0: solitudine. Radio Verona in Love.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: medusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va con sensi di colpa stesso ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Verona in Love.
2: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.